0: At Night, una notte di emozioni con Radio.0.
1: Sono le 5 e 2 minuti.
0: Punto Zero

0: Radio Orologio.
1: Sono le 5 e 31 minuti.
0: Good morning 101.

0: www.meteoregione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Un buongiorno e un buon inizio settimana in compagnia di Punto Meteo. Questa è la situazione generale. L'anticiclone è presente sul Mar Mediterraneo, arretra temporaneamente per la spinta di una depressione sulla Scandinavia che fa fluire verso le Alpi correnti settentrionali più fresche in quota ed instabili. Da domani l'anticiclone tornerà ad espandersi progressivamente su tutta l'Europa. Questa la previsione per oggi. Cielo variabile con più sole su bassa e costa al mattino. Nel pomeriggio saranno probabili rovesci e temporali sparsi. Qualche temporale potrebbe essere un po' più forte. Sulla costa e sulle zone orientali soffierà borino o bora moderata in calo nel pomeriggio. Le temperature minime sulla pianura si attesteranno tra 16 e 18 gradi. Sulla costa andranno da 18 a 21. Temperature massime comprese tra 26 e 28 gradi in pianura, tra 24 e 26 sulla costa. A 1000 metri la temperatura media sarà di 15 gradi, di 9 a 2000 metri. Queste le temperature fatte registrare nella nostra regione a Cortina. Trieste e Legnano 18 di minima, 24 di massima. Udine 14, 26. A Gorizia la temperatura minima è stata di 13 gradi, di 27 la massima. A Cividale 14, 28. A Gemona 15, 27. A Tarvisio 8, 26. 9 gradi la temperatura minima fatta registrare a Forni di Sopra, 24 la massima. Sulla Zoncolan 9, 18. A Sappada 9, 19. Cortina 8, 20. Questa la previsione per domani. Al mattino sereno o poco nuvoloso, in giornata variabile per consistenti velature in quota. Sulla costa soffierà borino al mattino o brezza nel pomeriggio. E per Punto Meteo è tutto. Io vi ricordo l'aggiornamento nella seconda parte della mattinata con i collegamenti in diretta con gli esperti dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia. Un buon proseguimento di giornata, sempre sulle frequenze di Radio Punto Zero.
2: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su

0: Good morning 101.
1: Sono le 6 e 19 minuti.
0: Good morning 101.

Vuoi sentire meglio? Vuoi sentire meglio? Oggi puoi con i nuovi occhiali acustici Nuance. Vivi la tua vita sentendo bene con il nuovo dispositivo acustico invisibile. Da Ottica Journal Photo in Piazza della Borsa 8 a Trieste, adesso con il 30% di sconto.

0: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3. yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
1: Arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.

0: Radio.0, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
1: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Lunedì 15 giugno, Ariete, bilancio favorevole nei nostri confronti, malgrado le tensioni che avvertiamo riusciamo a gestire con abilità il quotidiano, le relazioni familiari e i risparmi. Toro, sfruttiamo l'innato buonsenso in materia di economia per tenerci al riparo da possibili errori di valutazione, chiudiamo i conti in sospeso. Gemelli, da lontano Saturno, Nettuno e Plutone ci appoggiano, l'ambiente ci trasmette forza, energia e la lungimiranza necessarie per appianare ogni difficoltà. Cancro, al risveglio la Luna, depositaria delle nostre emozioni, è sfuggente ed elusiva, sarà per questo che senza motivi apparenti avvertiamo un turbamento nel cuore. Leone, disposizione d'animo allegra e leggera, successo in società, affari a gonfie vele, appuntamenti, visite, telefonate e messaggi affettuosi. Vergine, impegni che si accavallano, cambiamenti poco graditi, ci procurano qualche incertezza, ma abbiamo le carte da giocare per tenere tutto sotto controllo. Bilancia, mostriamo le nostre qualità su tutte, diplomazia e flessibilità. Il nostro atteggiamento disponibile ci fornisce un lasciapassare per tutta la giornata. Scorpione, curiamo e alimentiamo i rapporti per capire il comportamento di chi ci è caro. Utilizziamo le chiavi di lettura basate sul linguaggio sottile. Sagittario, la luna dall'altra parte del cielo parla di sentimenti, di confronto aperto con gli altri, dove naturalezza e spontaneità sono i benvenuti. Capricorno, prestiamo attenzione alla carriera. Qualcosa non gira nel solito modo, o forse siamo distratti, piuttosto svagati. Un buon momento per fare ordine. Acquario, lunedì da trascorrere in ottimismo e allegria, nuove conoscenze, iniziative entusiasmanti, in amore balliamo come una barca nel mare in tempesta. Pesci, disguidi in relazione a spostamenti e comunicazioni, in società non indulgiamo nel piacere di stupire, gettando così ombre sulla nostra immagine. Almanacco Barba Nera, ciò che dice poi si avvera.
2: L'oroscopo vi è stato offerto da
3: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 7:01.
2: Attesa per venerdì prossimo a Ginevra la firma dell'accordo quadro tra Stati Uniti e Iran che aprirà la strada ai negoziati veri e propri. Restano pesanti incognite sull'uranio e sugli attacchi israeliani in Libano. Sarà uno dei temi del G7 al via oggi a Evian in Francia, altro tema l'Ucraina. Nuovo massiccio attacco missilistico russo su Kiev e altre grandi città. 5 morti a Kharkiv, 18 feriti nella capitale dove è in fiamme uno dei santuari del famoso complesso del monastero delle grotte. Almeno 3 morti e 3 feriti in un attacco di droni ucraini sulla città russa di Tula. La politica, Roberto Vannacci afferma che il femminicidio non esiste, un omicidio come gli altri, scatenando condanne da tutte le forze politiche. Giorgia Meloni invece attacca la fiera Più Libri Più Liberi, che chiederà alle case editrici partecipanti di dichiararsi antifasciste, e viene criticata dalle opposizioni. Formula 1, Lewis Hamilton trionfa a Barcellona, vince il suo primo Gran Premio con la Ferrari, accorcia le distanze dal leader iridato Antonelli, fermato da un problema tecnico, ritirato anche Leclerc con l'altra rossa. Mondiali, debutto imperioso della Germania che travolge 7-1 Curaçao, l'Olanda va 2 volte in vantaggio con il Giappone, viene ripresa 2 volte, finisce 2-2. Costa d'Avorio, Ecuador 1-0, Svezia, Tunisia 5-1. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
3: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11:45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12 a Trieste.
4: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
5: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
4: Suzuki. Vieni a scoprirla da Dream Motors a Staranzano, sulla statale Monfalcone Grado.
6: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zuanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zuanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
7: Vuoi raggiungere le località balneari di Trieste senza problemi di parcheggio, godendo della vista del golfo? Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Sistiana via Portovivo, Barcola, Topolini, Grignano è attivo tutti i giorni dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Per tutte le informazioni su orari, tariffe e fermate on demand visita il sito web delfinoverde.it.
8: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: www.meteoregione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Un buongiorno e un buon inizio settimana in compagnia di Punto Meteo. Questa è la situazione generale. L'anticiclone presente sul Mar Mediterraneo arretra temporaneamente per la spinta di una depressione sulla Scandinavia che fa fluire verso le Alpi correnti settentrionali più fresche in quota ed instabili. Da domani l'anticiclone tornerà ad espandersi progressivamente su tutta l'Europa. Questa la previsione per oggi. Cielo variabile con più sole su bassa e costa al mattino. Nel pomeriggio saranno probabili rovesci e temporali sparsi. Qualche temporale potrebbe essere un po' più forte. Sulla costa e sulle zone orientali soffierà borino o bora moderata in calo nel pomeriggio. Le temperature minime sulla pianura si attesteranno tra 16 e 18 gradi, sulla costa andranno da 18 a 21. Temperature massime comprese tra 26 e 28 gradi in pianura, tra 24 e 26 sulla costa. A 1000 metri la temperatura media sarà di 15 gradi, di 9 a 2000 metri. Queste le temperature fatte registrare nella nostra regione a Cortina. Trieste e Legnano 18 di minima, 24 di massima. Udine 14 e 26. A Gorizia la temperatura minima è stata di 13 gradi, di 27 la massima. A Cividale 14,28, a Gemona 15,27, a Tarvisio 8,26. 9 gradi la temperatura minima fatta registrare a Forni di Sopra, 24 la massima. Sulla Zoncolan 9,18, a Sappada 9,19, Cortina 8,20. Questa la previsione per domani. Al mattino sereno o poco nuvoloso, in giornata variabile per consistenti velature in quota. Sulla costa soffierà borino al mattino o brezza nel pomeriggio. E per Punto Meteo è tutto. Io vi ricordo l'aggiornamento della seconda parte della mattinata con i collegamenti in diretta con gli esperti dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia. Un buon proseguimento di giornata, sempre sulle frequenze di Radio Punto Zero.
2: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su

0: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla De Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
1: Sporco ostinato! Se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi, Cisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo. Case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Cisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 41 21. Cisto, come non lo hai mai visto?
2: Torna la notte romantica nei borghi più belli d'Italia in Friuli Venezia Giulia. Dal 19 al 25 giugno, cene sotto le stelle e concerti gratuiti davanti ai più bei monumenti e nelle piazze più amate della regione. Vi aspettiamo a Clauiano, Fagagna, Gradisca di Sonso, Palmanova, Sappada, Strassoldo e Venzone, con gran finale a Cividale del Friuli. Tanta bella musica, omaggi a Ennio Morricone, Ornella Vanoni e Lucio Dalla, ma anche Sconcerto d'Amore, le dive e i mascalzoni dello swing e visite immersive speciali a Sappada e Venzone. I borghi più belli d'Italia in Friuli Venezia Giulia. La bellezza a due passi da casa. Tutte le info su borghibellifvg.it.
1: Siete invitati alla 44esima edizione del Festival del Merletto di Idria. Dal 19 al 21 giugno, a Idria, Slovenia, mostre innovative, gara di merletto a tombolo, fiera dell'artigianato locale, un ricco programma musicale e un'eccellente offerta gastronomica. Tutto questo è un ottimo motivo per venire a trovarci. Scoprite il patrimonio UNESCO e lasciatevi incantare dalla magia del merletto di Idria, in tutta la sua bellezza. Maggiori informazioni su visit.idria.si. I feel Slovenia.
3: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

Morning 101. Morning 101. Good morning 101.

0: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariet.it.
1: Oh yes! Sta tornando il weekend più buono dell'estate! Dall'11 al 12 e dal 18 al 19 luglio arriva la festa del prosciutto di Sauris! Nel cuore del Friuli Venezia Giulia, Sauris si accende di musica, profumi e gusto autentico! Prosciutto di Sauris IGP appena affettato, formaggi tipici, la mitica Zeare Beer, mercatini, dolci, frutti di bosco e tante specialità da scoprire! E poi, visite guidate tra prosciuttifici e birrifici, tra montagne spettacolari e tutta la magia di Sauris! Festa del prosciutto di Sauris, dove il gusto incontra la tradizione. Scopri il programma su sauris.org/eventi.
2: Želite brez težav s parkiranjem priti do kopališču Trsto in ob tem uživati v pogledu na zaliv? Izberite morsko pot, ukrcajte se na Delfino Verde. Pomorska povezava Trst-Sesljan, prek Porto Vivo, Barkovel, Topolini, Grljan. Vozi vsak dan od 25. aprila do 4. oktobra. S seboj lahko vzamete tudi kolo za nepozaben izlet. Vstopnice lahko kupite prek spleta ali neposredno na krovu. Za vse informacije o voznem redu, cenah in postajališčih on demand obiščite spletno stran delfinoverde.it.

0: Radio.0, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
1: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Lunedì 15 giugno, Ariete, bilancio favorevole nei nostri confronti, malgrado le tensioni che avvertiamo riusciamo a gestire con abilità il quotidiano, le relazioni familiari e i risparmi. Toro, sfruttiamo l'innato buonsenso in materia di economia per tenerci al riparo da possibili errori di valutazione. Chiudiamo i conti in sospeso. Gemelli, da lontano Saturno, Nettuno e Plutone ci appoggiano. L'ambiente ci trasmette forza, energia e la lungimiranza necessaria per appianare ogni difficoltà. Cancro, al risveglio la Luna, depositaria delle nostre emozioni, è sfuggente ed elusiva. Sarà per questo che senza motivi apparenti avvertiamo un turbamento nel cuore. Leone, disposizione d'animo allegra e leggera, successo in società, affari a gonfie vele, appuntamenti, visite, telefonate e messaggi affettuosi. Vergine, impegni che si accavallano o cambiamenti poco graditi, ci procurano qualche incertezza, ma abbiamo le carte da giocare per tenere tutto sotto controllo. Bilancia, mostriamo le nostre qualità su tutte, diplomazia e flessibilità. Il nostro atteggiamento disponibile ci fornisce un lasciapassare per tutta la giornata. Scorpione, curiamo e alimentiamo i rapporti per capire il comportamento di chi ci è caro. Utilizziamo le chiavi di lettura basate sul linguaggio sottile. Sagittario, la Luna dall'altra parte del cielo parla di sentimenti, di confronto aperto con gli altri, dove naturalezza e spontaneità sono i benvenuti. Capricorno, prestiamo attenzione alla carriera. Qualcosa non gira nel solito modo, o forse siamo distratti, piuttosto svagati. Un buon momento per fare ordine. Acquario, lunedì da trascorrere in ottimismo e allegria, nuove conoscenze, iniziative entusiasmanti, in amore balliamo come una barca nel mare in tempesta. Pesci, disguidi in relazione a spostamenti e comunicazioni, in società non indulgiamo nel piacere di stupire, gettando così ombre sulla nostra immagine. Almanacco Barba Nera, ciò che dice poi si avvera.
2: L'oroscopo vi è stato offerto da
3: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.
4: Good morning 101.
5: Sono le 7:46.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 8:04.
2: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Stati Uniti, Iran, l'accordo per il cessate il fuoco c'è, confermano le parti in causa. La firma venerdì in Svizzera, ma non mancano le incognite. Sentiamo subito da Laura Supino.
3: USA-Iran, l'accordo per porre fine alla guerra nel Golfo stavolta pare davvero raggiunto, lo annuncia Trump, lo conferma Shehbaz Sharif, il primo ministro del Pakistan che ha guidato i negoziati, lo conferma Teheran. Si tratta in realtà di un memorandum che aprirà la strada ai negoziati veri e propri. Venerdì 19 giugno la firma a Ginevra, firma per ora solo digitale. Sui contenuti del piano, tuttavia, le versioni ancora una volta divergono. Trionfalistici i toni di Trump, che puntava a raggiungere l'intesa proprio per il suo compleanno. Uno dei punti controversi riguarda Hormuz. Da venerdì riaprirà lo stretto e il petrolio tornerà a fluire liberamente, ha detto il presidente USA. Gli altri punti controversi sono quelli del programma iraniano di arricchimento dell'uranio e dei beni congelati. Tratteremo sul resto solo dopo lo sblocco dei beni, trapela da Teheran, mentre Trump avverte sul nucleare. Accordo completo entro 60 giorni o la guerra riprenderà. Ma c'è anche un altro nodo che rischia di far saltare di nuovo la tregua, la guerra di Israele nel Libano del Sud, al centro di un duro scontro tra Trump e Netanyahu dopo il bombardamento di Beirut.
2: E l'annuncio dell'accordo ha fatto subito crollare i prezzi del petrolio. Il WTI perde il 4,8% e scende intorno agli $80 al barile. Ma intanto in Ucraina il fuoco incrociato non si ferma. Nuovo massiccio attacco missilistico russo su Kiev e altre città del paese. 5 morti a Kharkiv, 18 feriti nella capitale. Un rogo ha coinvolto anche il famoso complesso del monastero delle grotte. Di contro almeno 3 persone sono morte e 3 ferite, tra cui un bambino di un anno, in un attacco di droni ucraini sulla città russa di Tula. Formula 1, Lewis Hamilton trionfa a Barcellona, vince il suo primo gran premio con la Ferrari e accorcia le distanze dal leader iridato Antonelli, fermato da un problema tecnico, ritirato anche Leclerc con l'altra rossa. Il servizio di Gerardo De Vivo.
4: Sulla stessa pista dove 30 anni fa Michael Schumacher centrò il primo successo col cavallino, Lewis Hamilton centra la sua prima vittoria dopo 31 gare al volante della Ferrari. Coincidenze sì, ma da brividi, quelli che il popolo della rossa riprova dopo un digiuno di 34 gran premi, digiuno che per il 7 volte campione del mondo durava dall'estate 2024. Numeri e date che raccontano una festa Ferrari al Mommelo, al termine di una corsa vinta prima con la strategia, programmato un pit stop più dei rivali, poi con un pizzico di fortuna per la virtual safety car gentilmente offerta dallo stop in pista di Alonso, arrivata al momento giusto per l'inglese che comunque viaggiava a un ritmo altissimo. Secondo Russell su Mercedes, che in pista aveva perso il duello col compagno di scuderia e leader iridato Antonelli, fermato poi da un guaio tecnico. Stessa causa per il ritiro di Leclerc con l'altra Ferrari, completa un podio tutto britannico Norris su McLaren. Nella classifica piloti Hamilton resta a secondo e accorcia a meno 41 da Antonelli. Si torna in pista tra 15 giorni in Austria.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: Dopo 30 anni torna al Teatro Verdi Trieste il grande mito greco in opera, l'Electra di Strauss, un oceano di suono in un allestimento senza precedenti, tra grande sinfonismo e taglio cinematografico, dal 19 al 28 giugno. Scopri di più su teatroverdi-trieste.com.
6: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
7: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
6: Suzuki. Vieni a scoprirla da Dream Motors a Staranzano, sulla statale Monfalcone Grado.
8: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla De Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
0: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zuanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zuanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
9: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.

0: Siete invitati alla 44esima edizione del Festival del Merletto di Idria. Dal 19 al 21 giugno, a Idria, Slovenia, mostre innovative, gara di merletto a tombolo, fiera dell'artigianato locale, un ricco programma musicale e un'eccellente offerta gastronomica. Tutto questo è un ottimo motivo per venire a trovarci. Scoprite il patrimonio UNESCO e lasciatevi incantare dalla magia del merletto di Idria, in tutta la sua bellezza. Maggiori informazioni su visit.idria.si. I feel Slovenia.
1: Benvenuti all'hotel Riva Palace, il luogo dove il comfort incontra l'eleganza.
2: Situato lungo le rive della laguna di Grado, vi accoglie con camere spaziose e arredate con gusto, dove ogni dettaglio è curato con passione.
1: E cosa dire dell'area benessere? Piscina interna, sauna e idromassaggi rigeneranti vi attendono per un completo relax.
2: La colazione a buffet vi delizierà con prodotti golosi e per gli amanti del mare la spiaggia è a pochi passi.
1: Prenotate ora il vostro soggiorno al Riva Palace Hotel. Visitate il nostro sito rivapalace.it.
2: Riva Palace Hotel, dove la vacanza è relax.
3: Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sugli 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
4: Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento. Parti con Ryanair, volo diretto da Trieste Airport a Brindisi e prenota in uno dei Caroli Hotels a Gallipoli nel magico Eco Resort Le Sirenè, il mozzafiatto Bella Vista Club e il friendly Jolly Park Hotel. A Santa Maria di Leuca il mitico Hotel Terminal e l'ottocentesca Villa La Meridiana. Vivrai un'estate magica tra spiagge bianche, acque turchesi e la gustosissima cucina salentina. Prenota subito la tua vacanza da sogno su carolihotels.com. Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento.
5: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

Faccio brutti sogni e poi mi scede bot. Vedo le facce degli amici che non ci stanno più. Ha già sbagliato a prendermi le colpe. A pensare potevo fare di più. Ad immaginare un finale diverso. A pensarsi che la palla non pigliava traversa. A distinguere l'amore dal sesso. Se a volte invece se perso.

0: Torna la notte romantica nei borghi più belli d'Italia, in Friuli Venezia Giulia. Dal 19 al 25 giugno, cene sotto le stelle e concerti gratuiti davanti ai più bei monumenti e nelle piazze più amate della regione. Vi aspettiamo a Cordovado, Poffabro, Polcenigo, Sesto al Reghena, Spilimbergo e Valvasone. Tanta bella musica, danza e performance tra Valerio Scanu, Compagnia Area, Microband, Amber Trio, omaggio a Ornella Vanoni, il teatro acrobatico dei Black Blues Brothers. I borghi più belli d'Italia in Friuli Venezia Giulia. La bellezza a due passi da casa. Tutte le info su borghibellifvg.it.
1: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anche io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
2: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
3: La tua casa è più bella e carina, ed il Porfi di Trentina.
4: Per il vostro giardino, forniture autobloccanti di cemento di varie marche, colori e formati, quadroni, ghiaino lavato, graniglia lubrigata e bocciardata, Porfidi, all'Edil Porfidi Trentina, a Prosecco di fronte il deposito degli autobus.
5: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini. Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
6: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io li

0: Radio Orologio.
1: Sono le 9:04.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo tanti annunci e passi indietro, nella notte italiana è arrivato il via libera di Stati Uniti e Iran al memorandum per porre fine alla guerra nel Golfo e in Medio Oriente. Si tratta di un accordo quadro che aprirà la strada ai negoziati veri e propri. Venerdì prossimo a Ginevra la firma, per ora solo digitale. Alla cerimonia dovrebbe presenziare il vicepresidente americano Vance. Non si esclude una partecipazione in presenza o da remota dello stesso Trump. Shehbaz Sharif, primo ministro del Pakistan, paese mediatore, ha precisato che l'accordo prevede un cessate il fuoco su tutti i fronti della guerra, incluso il Libano, ma il governo israeliano annuncia che non si ritirerà e continuerà a prendere di mira gli Hezbollah. Tra Russia e Ucraina si intensifica però ancora il fuoco incrociato. Vi sarebbero almeno 9 morti per attacchi russi a Kharkiv e Kiev, dove un incendio ha inoltre danneggiato la cattedrale ortodossa della Dormizione, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e almeno 3 morti per un attacco di droni ucraini sulla città russa di Tula, a sud di Mosca. Il conflitto sarà al centro oggi del confronto tra i 27 ministri degli esteri europei a Lussemburgo. Sul tavolo il sostegno a Kiev e il 21esimo pacchetto di sanzioni preparato dalla Commissione contro la Russia. Non è stato ancora ritrovato il corpo di Chiara Guerra, l'insegnante 53enne uccisa a Sanstino di Livenza, in provincia di Venezia, dal nipote 17enne reo confesso, che secondo gli inquirenti avrebbe gettato il cadavere nel vicino canale Malguer, così come l'arma del delitto, un grosso coltello da cucina. Della vicenda si occupa la procura di Pordenone, competente per la zona del Veneto orientale. Il movente sarebbe da ricercare nei continui litigi tra zie e nipote relativi al patrimonio di famiglia. Mondiali, entrata in scena imperiosa della Germania, che debutta travolgendo 7-1 Curaçao. L'Olanda va 2 volte in vantaggio col Giappone, ma viene ripresa. Le altre partite: Costa d'Avorio, Ecuador 1-0, Svezia, Tunisia 5-1. Oggi l'esordio di Spagna e Belgio. Ma esplode il caso di un arbitro della sala VAR, l'australiano Sean Evans, che, inquadrato all'inizio del match della Germania ieri a Houston, avrebbe esibito con la mano destra un gesto tipico dei suprematisti bianchi. La FIFA, interpellata da alcune testate, non ha espresso commenti, ma avrebbe promesso verifiche. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
4: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
3: Suzuki.
5: Vieni a scoprirla da Dream Motors a Staranzano, sulla statale Monfalcone Grado.
6: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.
7: Sei pronto per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Tropicarium Park a Jesolo ti aspetta con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
8: Arriva giugno, nei boschi della Val Saisera torna a risuonare la musica del Festival Risonanze. Dal 19 al 21 giugno, a Malborghetto Valbruna, concerti e emozioni tra gli straordinari abeti di risonanza. Musica, natura, incontri e attività outdoor per vivere il suono là dove nasce. Scopri di più su risonanzefestival.com. Malborghetto Valbruna, talento naturale.

0: È ufficiale! Ha aperto a Pordenone Garden Anna. 70 anni di passione e competenza nel mondo delle piante per offrirti il meglio per casa, orto e giardino. Cerchi qualità, varietà uniche e consigli pratici per far crescere al meglio il tuo verde? Qui trovi professionisti pronti ad aiutarti, che tu abbia un balcone o un grande giardino. Garden Anna è in via Nuova di Corva 79 a Pordenone. Aperto tutti i giorni, anche la domenica. Seguici sui social. Garden Anna, il nuovo punto vendita per chi ama circondarsi di natura.
1: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
2: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zuanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zuanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
3: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anche io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
4: Cammina sulle orme di Sant'Antonio. Il Cammino di Sant'Antonio unisce il santuario di Gemona del Friuli alla Basilica di Padova attraversando borghi antichi, paesaggi naturali e luoghi d'arte tra tradizioni e sapori di un tempo. Un viaggio di fede, storia e scoperta da vivere passo dopo passo. Scopri il cammino su camminodisantantonio.it.

0: Io mi ricordo ancora quella mattina quando ho deciso di diventare un'infermiera. Mi sono guardata allo specchio, ti ho vista e ho pensato: io scelgo te. Scegliere di esserci. Scegliere di prendersi cura degli altri. Oggi quella scelta può diventare anche la tua. La Regione sostiene il tuo impegno. 3.300 euro all'anno per ogni studente meritevole. Un aiuto concreto durante gli studi. Un investimento sul futuro. Un contributo per la salute di tutti. Corso di laurea in infermieristica. Io scelgo te. Scopri di più su regione.fvg.it.
1: Oh yes! Sta tornando il weekend più buono dell'estate! Dall'11 al 12 e dal 18 al 19 luglio arriva la festa del prosciutto di Sauris! Nel cuore del Friuli Venezia Giulia, Sauris si accende di musica, profumi e gusto autentico! Prosciutto di Sauris IGP appena affettato, formaggi tipici, la mitica Zeare Beer, mercatini, dolci, frutti di bosco e tante specialità da scoprire! E poi, visite guidate tra prosciuttifici e birrifici, tra montagne spettacolari e tutta la magia di Sauris. Festa del prosciutto di Sauris, dove il gusto incontra la tradizione. Scopri il programma su sauris.org/eventi.
2: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla De Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
3: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: zero, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
1: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Lunedì 15 giugno, Ariete, bilancio favorevole nei nostri confronti, malgrado le tensioni che avvertiamo riusciamo a gestire con abilità il quotidiano, le relazioni familiari e i risparmi. Toro, sfruttiamo l'innato buonsenso in materia di economia per tenerci al riparo da possibili errori di valutazione, chiudiamo i conti in sospeso. Gemelli, da lontano Saturno, Nettuno e Plutone ci appoggiano, l'ambiente ci trasmette forza, energia e la lungimiranza necessaria per appianare ogni difficoltà. Cancro, al risveglio la Luna, depositaria delle nostre emozioni, è sfuggente ed elusiva, sarà per questo che senza motivi apparenti avvertiamo un turbamento nel cuore. Leone, disposizione d'animo allegra e leggera, successo in società, affari a gonfie vele, appuntamenti, visite, telefonate e messaggi affettuosi. Vergine, impegni che si accavallano, cambiamenti poco graditi, ci procurano qualche incertezza, ma abbiamo le carte da giocare per tenere tutto sotto controllo. Bilancia, mostriamo le nostre qualità su tutte, diplomazia e flessibilità. Il nostro atteggiamento disponibile ci fornisce un lasciapassare per tutta la giornata. Scorpione, curiamo e alimentiamo i rapporti per capire il comportamento di chi ci è caro. Utilizziamo le chiavi di lettura basate sul linguaggio sottile. Sagittario, la Luna dall'altra parte del cielo parla di sentimenti, di confronto aperto con gli altri, dove naturalezza e spontaneità sono i benvenuti. Capricorno, prestiamo attenzione alla carriera. Qualcosa non gira nel solito modo, o forse siamo distratti, piuttosto svagati. Un buon momento per fare ordine. Acquario, lunedì da trascorrere in ottimismo e allegria, nuove conoscenze, iniziative entusiasmanti, in amore balliamo come una barca nel mare in tempesta. Pesci, disguidi in relazione a spostamenti e comunicazioni, in società non indulgiamo nel piacere di stupire, gettando così ombre sulla nostra immagine. Almanacco Barba Nera, ciò che dice poi si avvera.
2: L'oroscopo vi è stato offerto da
3: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.
4: Good morning 101.
5: Sono le 9:48 minuti.

0: Ancora buongiorno da Alessandro Cisili. Nella notte italiana il via libera di Stati Uniti e Iran al memorandum per porre fine alla guerra nel Golfo e Medio Oriente. Si tratta di un accordo quadro che aprirà la strada ai negoziati veri e propri. Venerdì prossimo a Ginevra, attesa la firma, per ora solo digitale, alla cerimonia dovrebbe presenziare il vicepresidente americano Vance. Ma sui 14 punti della bozza si dovrà comunque trattare ancora duramente. L'accordo porterà pace e sicurezza all'intera regione, esulta Trump. Venerdì la riapertura di Hormuz e il petrolio tornerà a fluire liberamente da Teheran. Filtra però la convinzione che sarà la Repubblica Islamica, in accordo con l'Oman, a gestire la navigazione nello stretto. Altri punti controversi sono quelli del programma nucleare iraniano e dello sblocco dei beni iraniani congelati. Trump avverte sul nucleare: accordo completo entro 60 giorni o la guerra riprenderà. I vertici di Francia, Germania, Regno Unito e Italia in una nota si congratulano per l'accordo, evidenziano l'importanza della riapertura di Hormuz e ipotizzano anche la revoca delle sanzioni all'Iran se onorerà gli impegni sul nucleare. Ma per quel che riguarda Israele è ancora stallo sull'ipotesi di sanzioni. Al ministro dell'ultradestra Ben-Gvir non c'è unanimità, fa sapere l'alta commissaria Callas all'inizio del Consiglio Affari Esteri. Sul tavolo dei 27 anche la guerra russo-ucraina, che stanotte ha fatto altre vittime, almeno 9 tra Kiev e Kharkiv e almeno 3 nella città russa di Tula. E il presidente ucraino Zelensky sarà ricevuto al vertice del G7 al via stasera a Evian, in Francia. Dovrebbe esserci anche Donald Trump invitato, bilaterale dall'omologo Macron. Gravissimo incidente alla periferia est di Roma ieri, dove due donne, madre e figlia di 92 e 58 anni, sono state investite mentre attraversavano la strada sulle strisce. Una vettura si sarebbe fermata per farle passare, guidata da un'infermiera 29enne, ma è stata sobbalzata da un autofurgone che l'ha tamponata. Entrambe sono state ricoverate in codice rosso all'ospedale Pertini. La figlia è deceduta dopo l'arrivo in ospedale. Indaga sull'accaduto la polizia locale. Tennis infine: dopo la finale del Roland Garros persa al quinto set con Zverev, torna in campo Flavio Cobolli. L'azzurro numero 10 al mondo inizia la stagione dell'erba dal torneo di Halle contro lo statunitense Tiafo. Dalle qualificazioni entra nel tabellone principale Mattia Bellucci. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: La prova costume ti preoccupa? Nessun problema. Al Centro Benessere Arcadia arrivano i trattamenti pensati per valorizzare il tuo corpo e prenderti cura della tua pelle. Con LPG Endermologie, il trattamento visibile già con 10 sedute, puoi ridisegnare, rassodare e drenare. Provare per credere. Se vuoi avere un corpo al top, scegli Centro Benessere Arcadia, in corso Saba 28 a Trieste. Scopri le promozioni su arcadiatrieste.it.
2: Voglia di viaggiare? Parti da Trieste Airport. Prenota ora e scegli la tua prossima meta. L'aeroporto propone tantissimi altri voli diretti per le più belle città d'Italia e d'Europa. 25 collegamenti diretti per organizzare la prossima avventura. Trieste Airport. Liberi di volare a un passo da casa.
3: Siete invitati alla 44esima edizione del Festival del Merletto di Idria. Dal 19 al 21 giugno a Idria, Slovenia. Mostre innovative, gara di merletto a tombolo, fiera dell'artigianato locale, un ricco programma musicale e un'eccellente offerta gastronomica. Tutto questo è un ottimo motivo per venire a trovarci. Scoprite il patrimonio UNESCO e lasciatevi incantare dalla magia del Merletto di Idria in tutta la sua bellezza. Maggiori informazioni su visit-idria.si. I feel Slovenia.
4: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it

0: www.meteoregione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Nei prossimi giorni in generale la regione sarà in condizioni anticicloniche, per la maggior parte della giornata infatti avremo bel tempo e appunto correnti in quota nord-occidentali tendenzialmente appunto stabili, tuttavia durante i pomeriggi rimarrà ancora instabilità sulla regione, quindi con la possibilità di qualche rovescio, qualche temporale che potrebbe interessare la regione. Oggi per quanto riguarda lo stato del cielo proseguirà esattamente come è cominciata la giornata, avremo ancora borino o bora moderata che tenderà a calare nel pomeriggio e raggiungeremo massime in pianura attorno ai 26-28 gradi, sulla costa tra i 24 e i 26 gradi. Tuttavia, come già dicevo, proprio nel pomeriggio ci sarà la possibilità dell'innesco di qualche rovescio o qualche temporale, in particolare sulla zona alpina e sulle prealpi. In seguito alcuni di questi temporali potrebbero spostarsi da appunto nord-ovest verso sud-est, spostarsi verso la pianura e la costa. E qualora appunto trovassero condizioni favorevoli, alcuni di questi temporali potrebbero essere anche localmente forti. Domani una situazione migliore, cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, anche domani pomeriggio ci potrà essere la medesima appunto situazione, quindi di nuovo la formazione e l'innesco di alcuni rovesci temporali sulla fascia prealpina che potrebbero in seguito scendere muovendosi verso sud-est, verso appunto la pianura e la costa. Tuttavia domani la probabilità che questi temporali siano forti sarà minore rispetto ad oggi. Buona giornata a tutti.
2: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su

0: A Pordenone, l'arte si scopre passo dopo passo con l'Open Days il Pordenone. Ogni ultima domenica del mese fino a settembre, tre chiese dei borghi cittadini aprono le porte con visite guidate gratuite sulle tracce di Antonio De Sacchis. Sant'Ulderico a Villanova, Santi Ruperto e Leonardo a Valle Noncello e San Lorenzo Martire a Rorai Grande. Visite alle 14.30, 15.30 e 16.30, senza prenotazione. Info su pordenonecapitale2027.it o visiteguidatepn@gmail.com.
1: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
2: Sporco ostinato! Se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi, Cisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo. Case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Cisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 4121. Cisto, come non lo hai mai visto?
3: Sognate una fuga nella natura?
4: Atlantida Boutique Hotel Rosasca Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
3: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
4: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogasca.si.
5: I feel Slovenia.

0: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
1: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
0: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
1: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adria Care, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
2: Da sfreddo ogni pausa diventa più buona.
1: Scopri il nostro panino di Trieste con cotto caldo, senape e crème. Oppure farciscilo a tuo piacere con porchetta arrosta, speck cotto o prosciutto crudo e burrata.
2: Preferisci qualcosa di pronto? Ti aspettano piatti caldi e freddi da gustare anche da asporto.
1: Vieni a trovarci, Salumeria Sfreddo, in via Cesare Battisti 1, da lunedì al sabato dalle 8 alle 19.30.
2: Cotto e Company Sfreddo, in via Giarizzole 37, da lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 14. Sfreddo, a Trieste, il gusto autentico della tradizione.
3: Io mi ricordo ancora quella mattina quando ho deciso di diventare un'infermiera. Mi sono guardata allo specchio, ti ho vista e ho pensato: io scelgo te. Scegliere di esserci, scegliere di prendersi cura degli altri. Oggi quella scelta può diventare anche la tua. La Regione sostiene il tuo impegno. 3.300 euro all'anno per ogni studente meritevole. Un aiuto concreto durante gli studi, un investimento sul futuro, un contributo per la salute di tutti. Corso di laurea in infermieristica. Io scelgo te. Scopri di più su regione.fvg.it.
4: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Grazie a Giulia.
1: Punto Zero FM.

0: Meteo Montagna. Previsioni meteo e aggiornamenti sulla montagna del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
1: Benvenuto all'appuntamento con il meteo della montagna. Oggi cielo variabile o poco nuvoloso, nel pomeriggio saranno possibili rovesci e temporali sparsi. Temperatura a 1000 metri 15 gradi, a 2000 metri 9 gradi. Domani al mattino sereno o poco nuvoloso, in giornata variabile per consistenti velature in quota. Temperatura a 1000 metri 17, a 2000 metri 10 gradi. Spostiamoci a Sappada, oggi brevi rovesci e schiarite, venti da 9 a 24 km all'ora con temperature dai 10 ai 19. Domani invece piovaschi alternati a schiarite con venti da 10 a 23 km all'ora, temperature dagli 8 ai 19. Andiamo a vedere Cortina, oggi velato poco nuvoloso con venti da 14 a 32 km all'ora, temperature da 11 a 20 gradi. Domani piovaschi alternati a schiarite, venti da 10 a 22 km all'ora con temperature dai 9 ai 20 gradi.
0: Il Meteo Montagna vi è stato offerto da
2: Entri di emozioni. Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. You Me è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto You Me, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo You Me Design Place Hotel in via Mazzini 3. youmehotel.it. Un'esperienza indimenticabile.

0: Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. 19 gol in 4 partite, i mondiali cambiano passo con la grandinata di reti di Germania e Svezia. Ma prima del calcio, spazio alle emozioni della Formula 1. Nel Gran Premio di Barcellona a Catalogna, sulla stessa pista dove 30 anni fa Michael Schumacher centrò il primo successo col cavallino, Lewis Hamilton festeggia la prima vittoria dopo 31 gare al volante della Ferrari. Grazie, mi avete fatto ricordare chi sono, dice commossa al team radio subito dopo la bandiera a scacchi, il 7 volte campione del mondo, primo al termine di una corsa vinta con la strategia, un pit stop più dei rivali e con un pizzico di fortuna per la virtual safety car arrivata al momento giusto. In classifica piloti l'inglese accorcia a meno 41 dal leader Kimi Antonelli, fuori per un problema tecnico della sua Mercedes dopo 5 vittorie di fila, primo stop stagionale per il 18enne bolognese.
2: Sinceramente mi sento un po' vuoto dentro al momento, è un peccato perché andava veramente forte, ovviamente non è colpa di nessuno, sono cose che capitano, anche perché purtroppo è capitato proprio alla fine della gara, però devo dire che sia un punto su cui dobbiamo lavorare perché abbiamo perso punti importanti. Nonostante ciò, comunque rimango molto contento della gara, del passo che avevo, e adesso ci focalizziamo sull'Austria.
1: Fermato da un problema tecnico anche l'altro ferrarista, Charles Leclerc, mastica amaro.
3: Per essere completamente onesto, sono molto contento per la Ferrari, sono molto contento per Lewis, ma penso che la delusione dal mio lato è il feeling con cui rientrerò a casa, quindi adesso devo risettare, sperando di avere un weekend più pulito in Austria e dopo vedremo.
1: Appuntamento dunque per il Gran Premio d'Austria tra 15 giorni. Siamo al calcio, accennavamo ai mondiali e ai tanti gol nelle gare tra la serata di ieri e l'alba italiana. Ne fa più di tutti la Germania, che debutta con un travolgente 7-1 contro Curaçao, sblocca la gara match a pari a sorpresa dei caraibici con Comenensia. Poi dilagano i tedeschi, Schlotterbeck, Havertz due volte, Musiala, Brown e Undav. Nello stesso girone Costa d'Avorio, Ecuador 1-0, al 90esimo il gol vittoria dell'ex atalantino Diallo. Tutti nella ripresa i gol di Olanda-Giappone, Orange avanti con Van Dijk, ripresi da Nakamura, ancora avanti con Somerville, ancora ripresi da Kamada. Finisce 2-2. In testa al gruppo c'è la Svezia che travolge 5-1 la Tunisia, apre e chiude le marcature a Jari, in mezzo a segno Isak, Gyökeres e Svanberg. Di Rekiki, il gol della bandiera degli africani. Oggi entra in scena una delle favorite per il titolo, la Spagna alle 18 contro Capoverde, appuntamento alle 21 per Belgio-Egitto, nella notte italiana Arabia Saudita, Uruguay, Iran, Nuova Zelanda. Tennis, dopo la finale del Roland Garros persa al quinto set con Zverev, torna in campo Flavio Cobolli. L'azzurro numero 10 del mondo inizia la stagione sull'erba dal torneo di Halle, al primo turno affronta lo statunitense Tiafo. Dalle qualificazioni entra in tabellone Mattia Bellucci, opposto domani a Bublik. Pallavolo, l'Italia chiude con una vittoria alla prima tappa della Nations League maschile. A Ottawa in Canada gli azzurri battono 3-7-2 gli Stati Uniti, centrando il terzo successo in 4 gare. Prossimi impegni del torneo dal 24 al 28 giugno a Lubiana, contro nell'ordine Bulgaria, Ucraina, Brasile e Slovenia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: tutto sotto controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
1: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
0: Suzuki.
2: Vieni a scoprirla da Dream Motors a Staranzano, sulla statale Monfalcone Grado.
3: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. You Me è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto You Me, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo You Me Design Place Hotel in via Mazzini 3, youmehotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
4: Torna la notte romantica nei borghi più belli d'Italia in Friuli Venezia Giulia. Dal 19 al 25 giugno, cene sotto le stelle e concerti gratuiti davanti ai più bei monumenti e nelle piazze più amate della regione. Vi aspettiamo a Clauiano, Fagagna, Gradisca di Sonso, Palmanova, Sappada, Strassoldo e Venzone, con gran finale a Cividale del Friuli. Tanta bella musica, omaggi a Ennio Morricone, Ornella Vanoni e Lucio Dalla, ma anche Sconcerto d'Amore, le dive e i mascalzoni dello swing e visite immersive speciali a Sappada e Venzone. I borghi più belli d'Italia in Friuli Venezia Giulia. La bellezza a due passi da casa. Tutte le info su borghibellifvg.it.
5: Dopo 30 anni torna al Teatro Verdi Trieste il grande mito greco in opera, l'Electra di Strauss, un oceano di suono in un allestimento senza precedenti, tra grande sinfonismo e taglio cinematografico, dal 19 al 28 giugno. Scopri di più su teatroverdi-trieste.com.

0: quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sugli 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
1: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zoanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zoanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
2: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini. Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo. Vuoi raggiungere le località balneari di Grado e Lignano in totale relax? Scegli la strada del mare. Sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Grado-Lignano e ritorno è attivo tutti i giorni, esclusi i lunedì, dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
1: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 11 e 32 minuti.
0: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
2: Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Nei prossimi giorni in generale la regione sarà in condizioni anticicloniche, per la maggior parte della giornata infatti avremo bel tempo e appunto correnti in quota nord-occidentali tendenzialmente appunto stabili, tuttavia durante i pomeriggi rimarrà ancora instabilità sulla regione, quindi con la possibilità di qualche rovescio, qualche temporale che potrebbe interessare la regione. Oggi per quanto riguarda lo stato del cielo proseguirà esattamente come è cominciata la giornata, avremo ancora borino o bora moderata che tenderà a calare nel pomeriggio e raggiungeremo massime in pianura attorno ai 26-28 gradi, sulla costa tra i 24 e i 26 gradi. Tuttavia, come già dicevo, proprio nel pomeriggio ci sarà la possibilità dell'innesco di qualche rovescio o qualche temporale, in particolare sulla zona alpina e sulle prealpi. In seguito alcuni di questi temporali potrebbero spostarsi da appunto nord-ovest verso sud-est, spostarsi verso la pianura e la costa. E qualora appunto trovassero condizioni favorevoli, alcuni di questi temporali potrebbero essere anche localmente forti. Domani una situazione migliore, cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, anche domani pomeriggio ci potrà essere la medesima appunto situazione, quindi di nuovo la formazione e l'innesco di alcuni rovesci temporali sulla fascia prealpina che potrebbero in seguito scendere muovendosi verso sud-est, verso appunto la pianura e la costa, tuttavia domani la probabilità che questi temporali siano forti sarà minore rispetto ad oggi. Buona giornata a tutti.
3: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
4: Naturalmente in salute. Programma specializzato in erboristeria e rimedi naturali offerto da La Bottega delle Spezie in via Combi 12 a Trieste.
5: Cari amici, è iniziato anche il mese di giugno e quindi noi ci vogliamo preparare per essere baciati dal sole. Ma in questo periodo dell'anno il sole inizia anche a fare davvero sul serio. Come proteggerci quindi naturalmente? Beh, partiamo dall'interno. Fate il pieno di beta-carotene. Sì, non solo di carote, ma anche di albicocche e pomodori che sono ricchi di licopene. In erboristeria andate a cercare l'olio di carota per preparare la vostra pelle al sole. Attenzione, perché questo non sostituisce il filtro solare, ma ci aiuta a non scottarsi e quindi va abbinato alla vostra protezione solare di fiducia. Il segreto finale è quello di tenere sempre in frigo il gel di aloe vera puro al 99%. È il miglior doposole del mondo. Rinfresca, idrata e ripara i tessuti istantaneamente. Grazie quindi per essere stati con noi anche oggi in questo viaggio naturale. Continuate a prendervi cura della vostra pelle. Noi torniamo la prossima settimana con altre puntate, altre curiosità. E per quanto riguarda le protezioni, i filtri solari di cui abbiamo parlato oggi, è molto molto importante che sappiate usarli correttamente, che ne acquistate altri per la nuova stagione, perché quelli dell'anno scorso sicuramente non saranno ancora buoni, e che li usate sempre, perché altrimenti rischiate di rovinare la pelle con i raggi solari che ci fanno male. Per saperne di più rivolgetevi ovviamente alla nostra erboristeria di fiducia o la vostra erboristeria di fiducia, ma se seguite naturalmente in salute alla Bottega delle Spezie vi aspettano anche per presentarvi i nuovi solari ecocompatibili, cioè che non inquinano, visto che poi noi con questa bella protezione che ci mettiamo addosso andiamo a nuotare nel mare, pensiamo anche alla salute dell'ambiente marino con questi piccoli accorgimenti. Io vi saluto ma vi aspetto lunedì prossimo. Ciao a tutti.
6: Sei stanco? Vuoi supportare le tue difese immunitarie in modo naturale? Hai voglia di depurarti con tisane personalizzate? Allora vieni alla Bottega delle Spezie, in via Combi 12 a Trieste. Sapremo consigliare.

consigliarti al meglio. Ascolteremo le tue esigenze e grazie alla nostra esperienza ventennale creeremo la giusta miscela per te. Il nostro team di professionisti laureati ti darà consigli per il tuo benessere a 360 gradi. La Bottega delle Spezie è aperta dal martedì al sabato dalle 9 alle 13 e dalle 16.30 alle 19. Passa a trovarci.

0: più naturale.
1: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla de Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
2: Porco ostinato, se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi, Gisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo. Case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Gisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 41 21. Gisto, come non lo hai mai visto?
3: Torna la notte romantica nei borghi più belli d'Italia, in Friuli Venezia Giulia. Dal 19 al 25 giugno, cene sotto le stelle e concerti gratuiti davanti ai più bei monumenti e nelle piazze più amate della regione. Vi aspettiamo a Cordovado, Poffabro, Polcenigo, Sesto al Reghena, Spilimbergo e Valvasone. Tanta bella musica, danza e performance tra Valerio Scanu, Compagnia Areare, Microband, Amber Trio, omaggio a Ornella Vanoni, il teatro acrobatico dei Black Blues Brothers. I borghi più belli d'Italia in Friuli Venezia Giulia. La bellezza a due passi da casa. Tutte le info su borghibellifvg.it.
4: È ufficiale! Ha aperto a Pordenone Garden Anna. 70 anni di passione e competenza nel mondo delle piante per offrirti il meglio per casa, orto e giardino. Cerchi qualità, varietà uniche e consigli pratici per far crescere al meglio il tuo verde? Qui trovi professionisti pronti ad aiutarti, che tu abbia un balcone o un grande giardino. Garden Anna è in via Nuova di Corva 79 a Pordenone. Aperto tutti i giorni, anche la domenica. Seguici sui social. Garden Anna, il nuovo punto vendita per chi ama circondarsi di natura.
5: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12, a Trieste.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 12 e 2 minuti.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Accordo di pace raggiunto tra Stati Uniti e Iran. Venerdì la firma dell'intesa a Ginevra, preceduta da colloqui preparatori a Doha. Tra i punti dell'intesa, lo stop immediato alle ostilità, la riapertura dello stretto di Hormuz dopo lo sminamento e la revoca del blocco navale americano. Tra i capitoli dell'accordo sollecitati da Teheran, la sospensione delle sanzioni petrolifere e lo sblocco dei fondi iraniani congelati. La spinosa questione del dossier nucleare sarà sul tavolo dei negoziati nei 60 giorni successivi. La firma. Trump esulta che il petrolio scorra, ha scritto sul suo social Truth. Ma tra i nodi di fatto irrisolti resta quello del fronte libanese e della guerra. Israele ha confermato che l'IDF resterà nelle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza. Stamani i media libanesi avevano riferito di nuovi raid israeliani con droni e bombardamenti nel sud del paese. Le reazioni: la presidente della Commissione europea von der Leyen parla di un accordo che apre la strada a negoziati più ampi sulla pace e la sicurezza in Medio Oriente, e anche la premier Meloni applaude il memorandum d'intesa siglato tra Iran e Stati Uniti, ma sottolinea quanto sia necessaria la fine delle ostilità anche in Libano. E i mercati brindano all'annuncio dell'accordo. Forti rialzi in Asia, Tokyo e Seul in particolare hanno chiuso guadagnando oltre 5 punti. Positiva anche Milano, che in avvio guadagna oltre un punto percentuale in linea con le altre piazze europee. In deciso calo le quotazioni internazionali degli energetici, petrolio ridisceso sugli $80 al barile, in discesa anche lo spread coi titoli tedeschi, poco sopra quota 70. Calcio: i mondiali, si sono giocati gli incontri del primo turno per 6 dei 12 gironi. Oggi ne scattano altri due ed entra in scena una delle favorite per il titolo, la Spagna, che debutta alle 18 contro Capo Verde. Appuntamento alle 21 invece per Belgio, Egitto, nella notte italiana Arabia Saudita, Uruguay e Iran, Nuova Zelanda. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zuanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zuanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
4: La prova costume ti preoccupa? Nessun problema! Al Centro Benessere Arcadia arrivano i trattamenti pensati per valorizzare il tuo corpo e prenderti cura della tua pelle. Con LPG e Endermologie, il trattamento visibile già con 10 sedute, puoi ridisegnare, rassodare e drenare. Provare per credere. Se vuoi avere un corpo al top, scegli Centro Benessere Arcadia, in corso Saba 28 a Trieste. Scopri le promozioni su arcadiatrieste.it. Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su carntenterme.com.
5: Siete invitati alla 44esima edizione del Festival del Merletto di Idria. Dal 19 al 21 giugno a Idria, Slovenia, mostre innovative, gara di merletto a tombolo, fiera dell'artigianato locale, un ricco programma musicale e un'eccellente offerta gastronomica. Tutto questo è un ottimo motivo per venire a trovarci. Scoprite il patrimonio UNESCO e lasciatevi incantare dalla magia del merletto di Idria in tutta la sua bellezza. Maggiori informazioni su visit.idria.si. I feel Slovenia.
6: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Per il vostro giardino, forniture dei migliori porfidi del Trentino, Messico e Argentina. Lastroni, cubetti, piastrelle, gradini, ciottoli segati, lucidi e lavati su ordinazione. All'Edil Porfidi Trentina, a Prosecco, di fronte il deposito degli autobus.
1: Da sfreddo ogni pausa diventa più buona.
2: Scopri il nostro panino di Trieste con cotto caldo, senape e crema. Oppure farciscilo a tuo piacere con porchetta arrosta, speck cotto o prosciutto crudo e burrata.
1: Preferisci qualcosa di pronto? Ti aspettano piatti caldi e freddi da gustare anche da asporto.
2: Vieni a trovarci, Salumeria Sfreddo, in via Cesare Battisti 1, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 19.30.
1: Cotto e Company Sfreddo, in via Giarizzole 37, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 14. Sfreddo, a Trieste, il gusto autentico della tradizione.
2: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
3: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo. Perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
4: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
3: Suzuki. Vieni a scoprirla da Dream Motors a Staranzano, sulla statale Monfalcone Grado.
5: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Vuoi raggiungere Sistiana, Duino e Monfalcone in tranquillità senza traffico, godendo della vista del Golfo di Trieste? Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Monfalcone via Sistiana e Duino è attivo tutti i giorni dal 31 maggio al 20 settembre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
1: Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sugli 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
2: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anche io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
3: Torna la notte romantica nei borghi più belli d'Italia in Friuli Venezia Giulia. Dal 19 al 25 giugno, cene sotto le stelle e concerti gratuiti davanti ai più bei monumenti e nelle piazze più amate della regione. Vi aspettiamo a Clauiano, Fagagna, Gradisca di Sonso, Palmanova, Sappada, Strassoldo e Venzone, con gran finale a Cividale del Friuli. Tanta bella musica, omaggi a Ennio Morricone, Ornella Vanoni e Lucio Dalla, ma anche sconcerto d'amore, le dive e i mascalzoni dello swing e visite immersive speciali a Sappada e Venzone. I borghi più belli d'Italia in Friuli Venezia Giulia. La bellezza a due passi da casa. Tutte le info su borghibellifvg.it.
4: Cammina sulle orme di Sant'Antonio. Il Cammino di Sant'Antonio unisce il santuario di Gemona del Friuli alla Basilica di Padova attraversando borghi antichi, paesaggi naturali e luoghi d'arte tra tradizioni e sapori di un tempo. Un viaggio di fede, storia e scoperta da vivere passo dopo passo. Scopri il cammino su camminodisant'antonio.it.
5: Sei pronto per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Tropicarium Park a Jesolo ti aspetta con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 13 e un minuto.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Donald Trump annuncia l'accordo con l'Iran, confermato da Teheran e dai mediatori pakistani. La ratifica dell'intesa è attesa venerdì a Ginevra, ma restano dubbi e incognite, a partire dal conflitto in Libano con Israele che conferma non ci ritiriamo. Sentiamo da Alessio Galea.
3: Accordo di tregua raggiunto tra Stati Uniti e Iran venerdì, la firma a Ginevra, preceduta da colloqui preparatori a Doha. Un accordo quadro che include lo stop immediato alle ostilità, la riapertura completa dello stretto di Hormuz dopo lo sminamento e la revoca del blocco navale americano. Tra i punti sollecitati da Teheran, la sospensione delle sanzioni petrolifere e lo sblocco dei fondi iraniani congelati. Restano le divergenze sulla questione dei pedaggi a Hormuz, mentre il dossier nucleare sarà sul tavolo dei negoziati nei 60 giorni successivi alla firma. Che il petrolio scorra, esulta Trump sul suo social Truth. Tra i nodi risolti anche il fronte libanese della guerra. Israele conferma che l'IDF rimarrà nelle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza a tempo indeterminato. Le reazioni, la presidente della Commissione europea von der Leyen parla di un accordo che apre la strada a negoziati più ampi sulla pace e la sicurezza in Medio Oriente. Anche la premier Meloni plaude al memorandum di intesa, ma sottolinea quanto sia necessaria la fine delle ostilità in Libano. Anche l'Egitto accoglie con favore l'accordo, affermando che potrebbe rappresentare una svolta per la pace nell'intera regione.
2: In furia ancora il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Nelle ultime ore almeno 9 morti a Kiev e Kharkiv e almeno 3 nella città russa di Tula. Mosca però smentisce di aver attaccato una struttura religiosa nella capitale ucraina. Noi non attacchiamo le infrastrutture civili. A colpire il monastero è stato un missile del sistema americano di difesa aerea Patriot, sostiene in una nota il ministero della difesa russo. E il conflitto in Ucraina, così come la situazione in Medio Oriente, è sul tavolo stamani del Consiglio Affari Esteri a Lussemburgo e più tardi del vertice del G7 a Evian. Dovrebbe esserci anche Donald Trump, invitato bilaterale dall'omologo Macron. Domani è atteso anche il presidente ucraino Zelensky. Il ministro degli esteri italiani sostiene i passi avanzati da alcune cancellerie europee per la riapertura del dialogo col Cremlino.
4: Fare pressioni affinché ci possa essere finalmente un colloquio tra le due parti. Noi vogliamo essere protagonisti come europei, perché senza l'Europa non si risolve il problema delle sanzioni, quindi però bisogna continuare affinché Putin possa comprendere che la sua offensiva non ha alcuna speranza.
2: E nella 3 giorni del G7 in Francia si discuterà anche delle nuove tecnologie digitali, dall'intelligenza artificiale alle insidie dei social. Le piattaforme social rendono infelici i bambini, ha detto stamani il premier britannico Starmer, annunciando il divieto di utilizzo per i minori di 16 anni, seguendo il modello già adottato dall'Australia. Immediata la protesta delle big tech, i divieti generalizzati allontanano i ragazzi da esperienze curate e supervisionate, indirizzandoli verso servizi anonimi e meno sicuri, avverte un portavoce di YouTube. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
5: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla De Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
6: Siete invitati alla 44esima edizione del Festival del Merletto di Idria. Dal 19 al 21 giugno, a Idria, Slovenia, mostre innovative, gara di merletto a tombolo, fiera dell'artigianato locale, un ricco programma musicale e un'eccellente offerta gastronomica. Tutto questo è un ottimo motivo per venire a trovarci. Scoprite il patrimonio UNESCO e lasciatevi incantare dalla magia del merletto di Idria, in tutta la sua bellezza. Maggiori informazioni su visit.idria.si. I feel Slovenia.
7: Arriva giugno! Nei boschi della Val Saisera torna a risuonare la musica del Festival Risonanze. Dal 19 al 21 giugno, a Malborghetto Valbruna, concerti e emozioni tra gli straordinari abeti di risonanza. Musica, natura, incontri e attività outdoor per vivere il suono là dove nasce. Scopri di più su risonanzefestival.com. Malborghetto Valbruna, talento naturale.
0: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.

0: Vintage. Girano i vinili di Paul DJ.
1: Meteo Coste dell'Istria. Previsioni meteo e aggiornamenti.
2: Passiamo subito all'appuntamento con la costa dell'Istria, costa slovena, Isola, Pirano, Capodistria, Porto Rose. Andiamo a vedere la situazione. Oggi è nubi sparse, venti da 13 a 23 km all'ora, con temperature dai 20 a 26 gradi. Domani invece è prevista nubi sparse, con venti da 13 a 21 km all'ora, con temperature dai 19 a 27 gradi. Passiamo alla costa esterna croata, Umago, Parenza, Rovigno, Pola, con oggi nubi sparse, vento dai 12 a 24 km all'ora, con temperature dai 20-26 gradi. Domani invece nubi di passaggio, i venti soffieranno 12-21 km all'ora con temperature dai 19 ai 26 gradi.
0: Il Meteo Coste dell'Istria vi è stato offerto da
3: Sognate una fuga nella natura.
4: Atlantida Boutique Hotel Rosasca Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
3: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
4: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogasca.si.
5: I feel Slovenia.
6: Oh yes! Sta tornando il weekend più buono dell'estate. Dall'11 al 12 e dal 18 al 19 luglio arriva la festa del prosciutto di Sauris. Nel cuore del Friuli Venezia Giulia, Sauris si accende di musica, profumi e gusto autentico. Prosciutto di Sauris IGP appena affettato, formaggi tipici, la mitica Zeare Beer, mercatini, dolci, frutti di bosco e tante specialità da scoprire. E poi visite guidate tra prosciuttifici e birrifici, tra montagne spettacolari e tutta la magia di Sauris. Festa del prosciutto di Sauris, dove il gusto incontra la tradizione. Scopri il programma su sauris.org/eventi.
7: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel. L'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3. yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
8: Vuoi sentire meglio? Vuoi sentire meglio? Oggi puoi con i nuovi occhiali acustici Nuance. Vivi la tua vita sentendo bene con il nuovo dispositivo acustico invisibile. Da Ottica Journal Photo in Piazza della Borsa 8 a Trieste, adesso con il 30% di sconto!
9: Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento. Parti con Ryanair, volo diretto da Trieste Airport a Brindisi e prenota in uno dei Caroli Hotels. A Gallipoli nel magico Eco Resort Le Sirenè, il mozzafiato Bella Vista Club e il friendly Jolly Park Hotel. A Santa Maria di Leuca il mitico Hotel Terminal e l'ottocentesca Villa La Meridiana. Vivrai un'estate magica tra spiagge bianche, acque turchesi e la gustosissima cucina salentina. Prenota subito la tua vacanza da sogno su carolihotels.com. Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento.
10: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Vintage.
1: Vintage.
0: Girano i vinili di Paul DJ.
1: Girano i vinili di Paul DJ.
2: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zuanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zuanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
3: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anche io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
4: La prova costume ti preoccupa? Nessun problema. Al Centro Benessere Arcadia arrivano i trattamenti pensati per valorizzare il tuo corpo e prenderti cura della tua pelle. Con LPG e dermologie, il trattamento visibile già con 10 sedute, puoi ridisegnare, rassodare e drenare. Provare per credere. Se vuoi avere un corpo al top, scegli Centro Benessere Arcadia, in corso Saba 28 a Trieste. Scopri le promozioni su arcadiatrieste.it.
5: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
6: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
5: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
6: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
4: Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sugli 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
7: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini. Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.

0: Vintage.
1: Vintage.
0: Girano i vinili di Paul DJ.
1: Girano i vinili di Paul DJ.
2: Just in time.
0: Radio Orologio.
3: Sono le 14 e 4 minuti.
4: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla De Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
5: A Pordenone, l'arte si scopre passo dopo passo con l'Open Days il Pordenone. Ogni ultima domenica del mese fino a settembre, tre chiese dei borghi cittadini aprono le porte con visite guidate gratuite sulle tracce di Antonio De Sacchis. Sant'Ulderico a Villanova, Santi Ruperto e Leonardo a Valle Noncello e San Lorenzo Martire a Rorai Grande. Visite alle 14.30, 15.30 e 16.30, senza prenotazione. Info su Pordenone Capitale 2027.it o visite guidate pn@gmail.com.
4: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
6: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
7: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
8: Vieni a scoprirla da Dream Motors a Staranzano, sulla statale Monfalcone Grado.

0: Giulia.
1: Spiagge, mari e venti. Il bollettino nautico del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
2: Buongiorno a tutti. Per quanto riguarda la costa, in generale appunto avremo belle giornate oggi, domani e dopodomani, specie appunto nella prima parte della giornata e in serata. E oggi infatti rimarrà cielo in prevalenza poco nuvoloso o al più variabile, e la bora moderata che sta soffiando tenderà a calare nel pomeriggio. Non si esclude però nel pomeriggio proprio l'arrivo di alcuni rovesci e temporali sviluppati sulla fascia prealpina, che potrebbero appunto spostarsi verso la costa, e alcuni di questi temporali potrebbero essere localmente forti. Si raggiungeranno oggi massima attorno ai 24-26 gradi. Domani una situazione simile, cielo sereno, poco nuvoloso, brezza, e massimi leggermente in rialzo rispetto a oggi, attorno ai 25-28 gradi, minime invece attorno ai 17-21 gradi. Anche domani medesimo appunto meccanismo rispetto come oggi, cioè ci sarà di nuovo la possibilità di qualche rovescio, qualche temporale che possa giungere verso la pianura e la costa partendo dalla fascia prealpina. Tuttavia, rispetto ad oggi, domani la probabilità di temporali forti sarà decisamente minore sulla costa. Buona giornata a tutti.
1: Il bollettino nautico spiagge, mari e venti vi è stato offerto da
3: Ocean Marine. È una marina situata in una posizione strategica, riparata e con un comodo parcheggio.
4: Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno dell'Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive.
3: Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti.
4: Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità, ambiente, UNI-EN ISO.
3: Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.

0: Torna la notte romantica nei borghi più belli d'Italia, in Friuli Venezia Giulia. Dal 19 al 25 giugno, cene sotto le stelle e concerti gratuiti davanti ai più bei monumenti e nelle piazze più amate della regione. Vi aspettiamo a Cordovado, Poffabro, Polcenigo, Sesto al Reghena, Spilimbergo e Valvasone. Tanta bella musica, danza e performance tra Valerio Scanu, Compagnia Areare, Microband, Amber Trio, omaggio a Ornella Vanoni, il teatro acrobatico dei Black Blues Brothers. I borghi più belli d'Italia in Friuli Venezia Giulia. La bellezza a due passi da casa. Tutte le info su borghibellifvg.it.
1: Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento. Parti con Ryanair, volo diretto da Trieste Airport a Brindisi e prenota in uno dei Caroli Hotels a Gallipoli nel magico Eco Resort Le Sirenè, il Mozzafiatto Bella Vista Club e il friendly Jolly Park Hotel. A Santa Maria di Leuca il mitico Hotel Terminal e l'ottocentesca Villa La Meridiana. Vivrai un'estate magica tra spiagge bianche, acque turchesi e la gustosissima cucina salentina. Prenota subito la tua vacanza da sogno su carolihotels.com. Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento.
2: Sporco ostinato, se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi, Gisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo, case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Gisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 41 21. Gisto, come non lo hai mai visto?
3: È ufficiale, ha aperto a Pordenone Garden Anna, 70 anni di passione e competenza nel mondo delle piante per offrirti il meglio per casa, orto e giardino. Cerchi qualità, varietà uniche e consigli pratici per far crescere al meglio il tuo verde? Qui trovi professionisti pronti ad aiutarti, che tu abbia un balcone o un grande giardino. Garden Anna è in via Nuova di Corva 79 a Pordenone. Aperto tutti i giorni, anche la domenica. Seguici sui social. Garden Anna, il nuovo punto vendita per chi ama circondarsi di natura.
4: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: infecto.
1: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it. Cammina sulle orme di Sant'Antonio. Il Cammino di Sant'Antonio unisce il santuario di Gemona del Friuli alla Basilica di Padova attraversando borghi antichi, paesaggi naturali e luoghi d'arte tra tradizioni e sapori di un tempo. Un viaggio di fede, storia e scoperta da vivere passo dopo passo. Scopri il cammino su camminodisant'antonio.it.
2: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
3: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
2: Suzuki.
4: Vieni a scoprirla da Dream Motors a Staranzano, sulla statale Monfalcone Grado.
5: Dopo 30 anni torna al Teatro Verdi Trieste il grande mito greco in opera, l'Electra di Strauss, un oceano di suono in un allestimento senza precedenti, tra grande sinfonismo e taglio cinematografico, dal 19 al 28 giugno. Scopri di più su teatroverdi-trieste.com.
6: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto. Tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Zia Giulia.
1: State ascoltando Verano Latino con Joe DJ.

0: Meteo Montagna. Previsioni meteo e aggiornamenti sulla montagna del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
1: Benvenuto all'appuntamento con il meteo della montagna. Oggi cielo variabile, poco nuvoloso, nel pomeriggio saranno possibili rovesci e temporali sparsi. Temperatura a 1000 metri 15 gradi, a 2000 metri 9 gradi. Domani al mattino sereno, poco nuvoloso, in giornata variabile per consistenti velature in quota. Temperatura a 1000 metri 17, a 2000 metri 10 gradi. Spostiamoci a Sappada, oggi brevi rovesci e schiarite, venti da 9 a 24 km all'ora con temperature dai 10 ai 19. Domani invece piovaschi alternati a schiarite con venti da 10 a 23 km all'ora, temperature dagli 8 ai 19. Andiamo a vedere Cortina, oggi velato poco nuvoloso con venti da 14 a 32 km all'ora, temperature da 11 a 20 gradi. Domani piovaschi alternati a schiarite, venti da 10 a 22 km all'ora con temperature dai 9 ai 20 gradi.
0: Il Meteo Montagna vi è stato offerto da
2: Entri di emozioni. Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. You Me è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto You Me, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo You Me Design Place Hotel in via Mazzini 3. youmehotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
3: State ascoltando Verano Latino.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 15 e un minuto.
2: Buon pomeriggio da Marco Mancini. Venerdì a Ginevra l'attesa firma dell'accordo di tregua raggiunto da Stati Uniti e Iran. La ratifica sarà preceduta da colloqui indiretti a Doha. Tra i punti dell'intesa, lo stop immediato alle ostilità su tutti i fronti, la riapertura dello stretto di Hormuz e la revoca del blocco navale americano. Tra i capitoli sollecitati da Teheran, la sospensione delle sanzioni petrolifere e lo sblocco dei fondi iraniani congelati. La spinosa questione del dossier nucleare sarà sul tavolo dei negoziati nei 60 giorni successivi alla firma. Ma resta di fatto irrisolto il fronte libanese della guerra. Israele ha confermato che l'IDF rimarrà nelle zone di sicurezza in Libano, dove anche stamane sono proseguiti i raid israeliani. Le reazioni della comunità internazionale: l'accordo siglato apre la strada a negoziati più ampi sulla pace e la sicurezza in Medio Oriente, commenta la presidente della Commissione europea von der Leyen, plaude anche la premier Meloni. I raid effettuati nella notte dalla Russia sull'Ucraina hanno causato 11 morti e 53 feriti, lo ha annunciato il presidente ucraino Zelensky. Colpita dai missili russi, la cattedrale ortodossa della Dormizione a Kiev, la struttura patrimonio mondiale dell'UNESCO, ha subito ingenti danni. A colpire il monastero è stato un missile americano in dotazione alla contraerea ucraina, replica il Ministero della Difesa di Mosca. Condannato per stupro in Norvegia, il figlio della principessa ereditaria Mette Marit. Al termine di un clamoroso processo che inizialmente riguardava 30 contestazioni, il tribunale di Oslo ha condannato Marius Borg Oiby a 4 anni di carcere per stupro e violenza domestica, riconoscendolo colpevole per 2 capi di imputazione su 4. Il 29enne si è detto innocente. Sarà Ruben Amorim il nuovo allenatore del Milan. Il tecnico portoghese, reduce dall'esperienza negativa con il Manchester United, sottoscriverà un accordo biennale con opzione per il terzo anno sulla base di 3,5 milioni a stagione più bonus. Amorim, che prende il posto di Allegri, è atteso in Italia nelle prossime ore. Mondiali, esaurito il programma del primo turno per 6 dei 12 gironi, stasera iniziano le gare di altri 2 raggruppamenti. Sale alla ribalta la Spagna, che alle 18 affronta Capoverde. Alle 21 sarà la volta di Belgio-Egitto, mentre nella notte italiana si disputeranno Arabia Saudita-Uruguay e Iran-Nuova Zelanda. È tutto, a più tardi.

0: per il vostro giardino. Fornitura pietre da rivestimento per abbassamento e pavimentazioni. Quarziti, pietra di luserna e porfidi. All'Edil Porfidi Trentina, a Prosecco, di fronte il deposito degli autobus.
1: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kärntenterme.com.
2: Siete invitati alla 44esima edizione del Festival del Merletto di Idria. Dal 19 al 21 giugno a Idria, Slovenia. Mostre innovative, gara di merletto a tombolo, fiera dell'artigianato locale, un ricco programma musicale e un'eccellente offerta gastronomica. Tutto questo è un ottimo motivo per venire a trovarci. Scoprite il patrimonio UNESCO e lasciatevi incantare dalla magia del merletto di Idria in tutta la sua bellezza. Maggiori informazioni su visit-idria.si. I feel Slovenia.
3: A Pordenone, l'arte si scopre passo dopo passo con l'Open Days il Pordenone. Ogni ultima domenica del mese fino a settembre, tre chiese dei borghi cittadini aprono le porte con visite guidate gratuite sulle tracce di Antonio De Sacchis. Sant'Ulderico a Villanova, Santi Ruperto e Leonardo a Valle Noncello e San Lorenzo Martire a Rorai Grande. Visite alle 14.30, 15.30 e 16.30, senza prenotazione. Info su Pordenone Capitale 2027.it o visite guidate pn@gmail.com.

0: inizieremo dalla numero 10 proprio con l'ultima, la quarta nuova entrata della settimana.
1: Tempo 1 House Selection, la classifica Deep, Soulful and Classic House con Mr. Jake.
2: Just in time.
3: Radio Orologio.
4: Sono le 15 e 24 minuti.
5: Vuoi sentire meglio? Vuoi sentire meglio? Oggi puoi con i nuovi occhiali acustici Nuance. Vivi la tua vita sentendo bene con il nuovo dispositivo acustico invisibile. Da Ottica Journal Photo in Piazza della Borsa 8 a Trieste, adesso con il 30% di sconto.
6: Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
7: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3, yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
8: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zuanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zuanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
9: Sei pronto per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Tropicarium Park a Jesolo ti aspetta con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
10: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anche io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona!

congelare anche l'ottava posizione, rimane ferma lì come 7 giorni fa DJ PP e sarebbe Giuseppe, credo l'italiano. Willy Graff, ma lì come 7 giorni fa DJ PP e sarebbe Giuseppe, credo l'italiano.

altri sono sconosciuti proprio perché non è un genere commerciale. Central Selection è fatta di generi e suoni che nascono proprio da ricerche di emozioni e sensazioni nel campo internazionale. Questo era DJ Pippi, Willy Graff, Anderson Points, Universal Language, numero 8 in Central Selection. Questa sera

La Soulful House, un genere di musica dance nato a Chicago nella seconda metà degli anni Ottanta come sottogenere della musica house, più lenta, melodica, e incorpora al suo interno anche influenze soul, jazz e funk. In genere le tracce Soulful House sono caratterizzate da tappeti di tastiere che danno un suono profondo simile a quelli usati nella chill out e nella lounge. Signori, era

0: 2026. È arrivato il momento di effettuare la sosta, ma questa sarà l'ultima e poi ci butteremo, ci tufferemo nei primi 5 della classe. Inizieremo dalla numero 5, dunque in salita rispetto a 7 giorni fa, per Jordi Cabrera, Let's Try Again.
1: 101 House Selection, la classifica deep, soulful and classic house con Mr. Jake.
2: Io mi ricordo ancora quella mattina quando ho deciso di diventare un'infermiera. Mi sono guardata allo specchio, ti ho vista e ho pensato: io scelgo te. Scegliere di esserci, scegliere di prendersi cura degli altri. Oggi quella scelta può diventare anche la tua. La Regione sostiene il tuo impegno. 3.300 euro all'anno per ogni studente meritevole. Un aiuto concreto durante gli studi. Un investimento sul futuro. Un contributo per la salute di tutti. Corso di laurea in infermieristica. Io scelgo te. Scopri di più su regione.fvg.it.
3: Oh yes! Sta tornando il weekend più buono dell'estate! Dall'11 al 12 e dal 18 al 19 luglio arriva la festa del prosciutto di Sauris! Nel cuore del Friuli Venezia Giulia, Sauris si accende di musica, profumi e gusto autentico! Prosciutto di Sauris IGP appena affettato, formaggi tipici, la mitica Zeare Beer, mercatini, dolci, frutti di bosco e tante specialità da scoprire! E poi, visite guidate tra prosciuttifici e birrifici, tra montagne spettacolari e tutta la magia di Sauris. Festa del prosciutto di Sauris, dove il gusto incontra la tradizione. Scopri il programma su sauris.org/eventi.
4: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
5: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
4: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
5: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
6: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Anna, zia Giulia.
1: Terry Hannah, you ready?

0: Buon pomeriggio da Marco Mancini. La comunità internazionale accoglie con favore la notizia dell'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran, che sarà ratificato venerdì a Ginevra con la firma del memorandum d'intesa. Si tratta di un accordo preliminare che prevede il cessate il fuoco per 60 giorni su tutti i fronti, la riapertura dello stretto di Hormuz e la revoca del blocco navale americano, rinviato invece a colloqui successivi la più spinosa questione del dossier nucleare iraniano. Resta però irrisolto il nodo del fronte libanese della guerra. Israele ha confermato che l'esercito rimarrà nelle zone di sicurezza in Libano, dove anche stamane sono proseguiti i raid di Tel Aviv. Discuteremo della riapertura a lungo termine dello stretto di Hormuz, lo ha annunciato il presidente francese Macron, parlando della riunione del G7 che si apre nel pomeriggio a Evian. Atteso anche il presidente americano Trump, domani prevista una sessione allargata con i leader di Egitto, Emirati Arabi Uniti e Qatar. All'ordine del giorno anche una missione marittima multinazionale per sminare lo stretto di Hormuz, a cui dovrebbero partecipare inglesi, francesi, olandesi e italiani. Sarebbe stato un missile americano in dotazione alla contraerea ucraina a colpire nella notte la cattedrale ortodossa della Dormizione a Kiev, lo riferisce il Ministero della Difesa di Mosca, respingendo le accuse del governo ucraino. La struttura religiosa, patrimonio mondiale dell'UNESCO, ha subito ingenti danni, raid che hanno colpito oltre a Kiev anche Dnipro e Kharkiv, causando almeno 11 morti e 53 feriti. Purtroppo la tentazione di profanare il nome di Dio colpisce anche chi si professa cristiano e la nuova denuncia del Papa. La pace va testimoniata perché la Chiesa è impegnata a predicare il dialogo, non può che essere così. A qualche potente di questo mondo, aggiunge Leone XIV, questo potrà non piacere, ma la missione della Chiesa e del Papa non può che essere quella di invocare la pace. È tutto, a più tardi.
1: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini. Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
2: Da sfreddo ogni pausa diventa più buona.
3: Scopri il nostro panino di Trieste con cotto caldo, senape e crème. Oppure farciscilo a tuo piacere con porchetta arrosta, speck cotto o prosciutto crudo e burrata.
2: Preferisci qualcosa di pronto? Ti aspettano piatti caldi e freddi da gustare anche da asporto.
3: Vieni a trovarci, Salumeria Sfreddo, in via Cesare Battisti 1, da lunedì al sabato dalle 8 alle 19.30.
2: Cotto e Company Sfreddo, in via Giarizzole 37, da lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 14. Sfreddo, a Trieste, il gusto autentico della tradizione.
4: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
2: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.

0: Meteo Coste dell'Istria. Previsioni meteo e aggiornamenti.
1: Passiamo subito appuntamento con la costa dell'Istria, costa slovena, isola Pirano, Capodistria, Porto Rose. Andiamo a vedere la situazione. Oggi è nubi sparse, venti da 13 a 23 km all'ora, con temperature dai 20 a 26 gradi. Domani invece è prevista nubi sparse, con venti da 13 a 21 km all'ora, con temperature dai 19 a 27 gradi. Passiamo alla costa istriana croata, Umago, Parenzo, Rovigno, Pola, con oggi nubi sparse, vento dai 12 a 24 km all'ora, con temperature dai 20-26 gradi. Domani invece nubi di passaggio, i venti soffieranno 12-21 km all'ora con temperature dai 19 ai 26 gradi.
0: Il Meteo Coste dell'Istria vi è stato offerto da:
2: sognate una fuga nella natura?
3: Atlantida Boutique Hotel Rosasca Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
2: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
3: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogasca.si.
4: I feel Slovenia.

0: La prova costume ti preoccupa? Nessun problema! Al Centro Benessere Arcadia arrivano i trattamenti pensati per valorizzare il tuo corpo e prenderti cura della tua pelle. Con LPG Endermologie, il trattamento visibile già con 10 sedute, puoi ridisegnare, rassodare e drenare. Provare per credere! Se vuoi avere un corpo al top, scegli Centro Benessere Arcadia, in corso Saba 28 a Trieste. Scopri le promozioni su arcadiatrieste.it.
1: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla de Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
2: Siete invitati alla 44esima edizione del Festival del Merletto di Idria. Dal 19 al 21 giugno, a Idria, Slovenia, mostre innovative, gara di merletto a tombolo, fiera dell'artigianato locale, un ricco programma musicale e un'eccellente offerta gastronomica. Tutto questo è un ottimo motivo per venire a trovarci. Scoprite il patrimonio UNESCO e lasciatevi incantare dalla magia del merletto di Idria, in tutta la sua bellezza. Maggiori informazioni su visit.idria.si. I feel Slovenia.
3: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12 a Trieste.
4: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Volta che ho fatto l'amore, avevo 15 anni, sopra un vecchio materasso,

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Torna la notte romantica nei borghi più belli d'Italia in Friuli Venezia Giulia. Dal 19 al 25 giugno, cene sotto le stelle e concerti gratuiti davanti ai più bei monumenti e nelle piazze più amate della regione. Vi aspettiamo a Clauiano, Fagagna, Gradisca di Sonso, Palmanova, Sappada, Strassoldo e Venzone, con gran finale a Cividale del Friuli. Tanta bella musica, omaggi a Ennio Morricone, Ornella Vanoni e Lucio Dalla, ma anche Sconcerto d'Amore, le dive e i mascalzoni dello swing e visite immersive speciali a Sappada e Venzone. I borghi più belli d'Italia in Friuli Venezia Giulia. La bellezza a due passi da casa. Tutte le info su borghibellifvg.it.
1: Dopo 30 anni torna al Teatro Verdi Trieste il grande mito greco in opera, l'Electra di Strauss, un oceano di suono in un allestimento senza precedenti, tra grande sinfonismo e taglio cinematografico, dal 19 al 28 giugno. Scopri di più su teatroverdi-trieste.com.
2: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
3: La tua casa è più bella e carina. Di Trentina.
4: Per il vostro giardino, fornitura pietre da rivestimento per abbassamento e pavimentazioni. Quarziti, pietra di Luserna e porfidi. All'Edil Porfidi Trentina, a Prosecco, di fronte il deposito degli autobus.
5: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
6: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
5: Suzuki. Vieni a scoprirla da Dream Motors a Staranzano, sulla statale Monfalcone Grado.
7: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Ditta Italia. Ogni giorno dalle 16 alle 17 su Radio.0.
1: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono.

discoteca, con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato.

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: Radio Orologio.
1: Sono le 17 e 3 minuti.
2: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Prima di immergerci nell'atmosfera dei mondiali, in copertina il valzer delle panchine, tema estivo per antonomasia. Dopo il lungo corteggiamento a Glasner, a Regnick come direttore dell'area tecnica, il Milan ha scelto l'erede di Max Allegri. Si tratta di Ruben Amorim, 41enne portoghese, reduce da una stagione non certo positiva in Premier, esonerato a gennaio dal Manchester United, con cui nel 2025 perse la finale di Europa League contro il Tottenham. Amorim, attesa in Italia nelle prossime ore, firmerà un biennale con opzione per il terzo anno sulla base di 3,5 milioni a stagione più bonus. Ed ora spazio ai mondiali, che hanno esaurito per 6 dei 12 gironi il primo turno di gare. Ricordiamo la notte scorsa la manita della Svezia con la Tunisia, l'1-0 della Costa d'Avorio sull'Ecuador firmato dall'ex atalantino Diallo. Stasera scattano altri due gruppi, fari puntati su una delle nazionali favorite per il titolo ridato alla Spagna. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
3: Con la sua nazionale, il più giovane debuttante e il più giovane marcatore nella storia dei campionati europei, il più giovane ad aver disputato una partita, il più giovane marcatore, il più giovane vincitore della competizione, il più, Lamine Yamal. Stasera non ci sarà nella Spagna, che va a caccia del secondo titolo iridato della sua storia, parte dalla panchina come Muñoz e Nico Williams, abili e arruolati ma reduci da infortuni. Non dovrebbe essere un problema per le Furie Rosse contro Capoverde all'esordio assoluto nella fase finale di una Coppa del Mondo. All'Atlanta Stadium si inizia alle 18 e alle 21 sarà il Lumen Field di Seattle ad ospitare la sfida tra il Belgio di Kevin De Bruyne e l'Egitto di Mohamed Salah, entrambi 34enni, entrambi in cerca di riscatto da una stagione complicata. Nella notte italiana, Iran-Nuova Zelanda e Arabia Saudita-Uruguay, col debutto dell'arbitro italiano Maurizio Mariani.
2: Cambiamo argomento, resterà impresso a lungo nella memoria del popolo ferrarista il Gran Premio di Barcellona-Catalogna, ieri dominato da Lewis Hamilton. Prima vittoria col cavallino dopo 31 gare, tra l'altro sulla stessa pista dove nel 96 Michael Schumacher centrò il primo successo in rosso. Grazie, mi avete fatto ricordare chi sono, le prime parole rivolte al team radio subito dopo la bandiera a scacchi del 7 volte campione del mondo. Ora a meno 41 dal leader Kimi Antonelli, out per un problema tecnico della sua Mercedes dopo 5 vittorie di fila. E ad Hamilton arriva anche il plauso del compagno di scuderia Charles Leclerc, fuori per un problema al suo monoposto.
4: Sono contento per il team perché se lo meritano tantissimo, anche Lewis che ha lavorato tantissimo e che si trova più a suo agio adesso con la macchina, adesso tocca a me a lavorare.
2: Tra 15 giorni si corre in Austria. E chiudiamo con la palla a volo, battendo al tie break gli Stati Uniti. L'Italia ha concluso con una vittoria, la terza in 4 gare, la prima tappa di Nations League maschile in Canada. Il bilancio del CT degli Azzurri, Fefe De Giorgi.
5: I ragazzi sono stati bravi perché è stato un torneo in crescita, come compattezza, come spirito, come atteggiamento sempre propositivo. I ragazzi non si sono mai tirati indietro. Credo che sia stata un'esperienza importantissima. Ci portiamo dietro 3 vittorie che sono importanti per questa prima settimana.
2: Prossimi impegni del torneo dal 24 al 28 giugno a Lubiana contro, nell'ordine, Bulgaria, Ucraina, Brasile e Slovenia. Ed è tutto, buona serata.
6: Vuoi raggiungere le località balneari di Grado e Lignano in totale relax? Scegli la strada del mare. Sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Grado-Lignano e ritorno è attivo tutti i giorni, esclusi i lunedì, dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
7: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zuanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zuanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa. E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali? Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
0: Bisogno di una piccola pausa? Concediti una partenza da Trieste Airport. Moltissime città europee da ammirare e mete divertenti, tutte da scoprire, anche per un weekend, grazie a 25 collegamenti diretti. E se necessiti di più giorni di libertà, viaggia via Francoforte o via Roma Fiumicino per raggiungere le mete in tutto il mondo partendo da casa tua. Trieste Airport. Liberi di volare a un passo da casa.
8: Sognate una fuga nella natura?
7: Atlantida Boutique Hotel Rosashka Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
8: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
7: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogashka.si.
9: I feel Slovenia.

0: punto meteo regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Buon pomeriggio, benvenuti appuntamento con il meteo di Friuli Giulia, in collegamento con l'ARPA, nostro Francesco Sione. Francesco, com'è stazione meteo?
2: Buon pomeriggio, andiamo verso una situazione anticiclonica e stabile in generale. Tuttavia ancora oggi e domani potremo avere appunto qualche breve disturbo in quota che favorirà ancora dell'instabilità, specie sulla zona montana. Oggi pomeriggio quindi ancora la possibilità di qualche rovescio o qualche temporale che possa svilupparsi dalla zona montana e in seguito spostarsi verso la pianura e verso la costa. In tal modo qualche temporale potrà essere localmente più forte, sebbene appunto la situazione sia ancora incerta anche a pochissime ore. Domani una giornata complessivamente simile a quella di oggi, ancora cielo sereno poco nuvoloso su buona parte del territorio regionale, nel pomeriggio qualche nube pomeridiana e anche domani come oggi la possibilità di qualche rovescio o qualche temporale in sviluppo dalla zona montana e che in seguito possa interessare pianura e costa. Tuttavia domani la probabilità di temporali forti sarà minore rispetto a oggi. Domani ulteriore aumento delle massime, arriveremo in pianura tra i 28 e i 31 gradi, sulla costa tra i 25 e i 28, avremo comunque sempre sulla costa 20 di brezza nel pomeriggio. Mercoledì e giovedì ulteriore aumento delle temperature con tempo stabile.
1: Perfetto, rimanete sempre collegati con Radio Punto Zero.
3: Città Fiera, lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.

0: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.
1: Siete invitati alla 44esima edizione del Festival del Merletto di Idria. Dal 19 al 21 giugno a Idria, Slovenia. Mostre innovative, gara di merletto a tombolo, fiera dell'artigianato locale, un ricco programma musicale e un'eccellente offerta gastronomica. Tutto questo è un ottimo motivo per venire a trovarci. Scoprite il patrimonio UNESCO e lasciatevi incantare dalla magia del merletto di Idria in tutta la sua bellezza. Maggiori informazioni su visit-idria.si. I feel Slovenia.
0: Arriva giugno, nei boschi della Val Saisera torna a risuonare la musica del Festival Risonanze. Dal 19 al 21 giugno a Malborghetto Valbruna, concerti e emozioni tra gli straordinari abeti di risonanza. Musica, natura, incontri e attività outdoor per vivere il suono là dove nasce. Scopri di più su risonanzefestival.com. Malborghetto Valbruna, talento naturale. La prova costume ti preoccupa? Nessun problema! Al Centro Benessere Arcadia arrivano i trattamenti pensati per valorizzare il tuo corpo e prenderti cura della tua pelle. Con LPG Endermologie, il trattamento visibile già con 10 sedute, puoi ridisegnare, rassodare e drenare. Provare per credere! Se vuoi avere un corpo al top, scegli Centro Benessere Arcadia, in corso Saba 28 a Trieste. Scopri le promozioni su arcadiatrieste.it.

Io non lo so chi sei, però anche d'estate con te tremo. Non va piano questo treno per qui, sto sotto di te.

0: Sei pronto per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Tropicarium Park a Jesolo ti aspetta con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
1: Sognate una fuga nella natura?
2: Atlantida Boutique Hotel Rosashka Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
1: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
2: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogashka.si.
3: I feel Slovenia.
2: Cammina sulle orme di Sant'Antonio. Il Cammino di Sant'Antonio unisce il santuario di Gemona del Friuli alla Basilica di Padova attraversando borghi antichi, paesaggi naturali e luoghi d'arte tra tradizioni e sapori di un tempo. Un viaggio di fede, storia e scoperta da vivere passo dopo passo. Scopri il cammino su camminodisant'antonio.it. L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla de Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
4: Arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.

0: Buonasera da Marco Mancini. Il presidente degli Stati Uniti Trump è arrivato a Evian in Francia, sede della riunione del G7. Tutto molto bello, ha commentato al suo arrivo il capo della Casa Bianca. All'ordine del giorno la riapertura a lungo termine dello stretto di Hormuz, ha spiegato il padrone di casa, il presidente francese Macron. Domani sessione allargata con i leader di Egitto, Emirati Arabi Uniti e Qatar. In agenda anche la missione marittima multinazionale per sminare lo stretto, a cui dovrebbero partecipare inglesi, francesi, olandesi e italiani. È attesa per venerdì a Ginevra la firma dell'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran. Si tratta di un'intesa preliminare che prevede il cessate il fuoco per 60 giorni su tutti i fronti, la riapertura dello stretto di Hormuz e la revoca del blocco navale americano. Rinviato invece a colloqui successivi la più spinosa questione del dossier nucleare iraniano. La guerra in Ucraina, scambio di accuse, Mosca-Kiev. Sarebbe stato un missile americano in dotazione alla contraerea ucraina a colpire nella notte la cattedrale ortodossa della Dormizione a Kiev, lo riferisce il Ministero della Difesa di Mosca, respingendo le accuse del governo ucraino. La struttura religiosa, patrimonio mondiale dell'UNESCO, ha subito ingenti danni. Molti paesi hanno chiesto di sanzionare il ministro israeliano Ben-Gvir, ma dalle consultazioni informali che ho avuto con gli stati membri non c'è la necessaria unanimità. Lo ha ribadito l'alto rappresentante della politica estera europea, Callas, in occasione della riunione del Consiglio Affari Esteri dell'Unione. Al Mondiale oggi l'esordio della Spagna, una delle grandi favorite che affronta Capoverde. Alle 21 sarà la volta di Belgio-Egitto, mentre nella notte italiana si disputeranno Arabia Saudita-Uruguay e Iran-Nuova Zelanda. Ed è tutto, a più tardi.
1: Ufficiale, ha aperto a Pordenone Garden Anna. 70 anni di passione e competenza nel mondo delle piante per offrirti il meglio per casa, orto e giardino. Cerchi qualità, varietà uniche e consigli pratici per far crescere al meglio il tuo verde? Qui trovi professionisti pronti ad aiutarti, che tu abbia un balcone o un grande giardino. Garden Anna è in via Nuova di Corva 79 a Pordenone. Aperto tutti i giorni, anche la domenica. Seguici sui social. Garden Anna, il nuovo punto vendita per chi ama circondarsi di natura.
2: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
3: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
2: Suzuki. Vieni a scoprirla da Dream Motors a Staranzano, sulla statale Monfalcone Grado.
4: Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento. Parti con Ryanair, volo diretto da Trieste Airport a Brindisi e prenota in uno dei Caroli Hotels. A Gallipoli nel magico Eco Resort Le Sirenè, il mozzafiatto Bella Vista Club e il friendly Jolly Park Hotel. A Santa Maria di Leuca il mitico Hotel Terminal e l'ottocentesca Villa La Meridiana. Vivrai un'estate magica tra spiagge bianche, acque turchesi e la gustosissima cucina salentina. Prenota subito la tua vacanza da sogno su carolihotels.com. Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento.
5: Torna la notte romantica nei borghi più belli d'Italia, in Friuli Venezia Giulia. Dal 19 al 25 giugno, cene sotto le stelle e concerti gratuiti davanti ai più bei monumenti e nelle piazze più amate della regione. Vi aspettiamo a Cordovado, Poffabro, Polcenigo, Sesto al Reghena, Spilimbergo e Valvasone. Tanta bella musica, danza e performance tra Valerio Scanu, Compagnia Area, Microband, Amber Trio, omaggio a Ornella Vanoni, il teatro acrobatico dei Black Blues Brothers. I borghi più belli d'Italia in Friuli Venezia Giulia. La bellezza a due passi da casa. Tutte le info su borghibellifvg.it.
6: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
1: Siete invitati alla 44esima edizione del Festival del Merletto di Idria. Dal 19 al 21 giugno, a Idria, Slovenia, mostre innovative, gara di merletto a tombolo, fiera dell'artigianato locale, un ricco programma musicale e un'eccellente offerta gastronomica. Tutto questo è un ottimo motivo per venire a trovarci. Scoprite il patrimonio UNESCO e lasciatevi incantare dalla magia del merletto di Idria, in tutta la sua bellezza. Maggiori informazioni su visit.idria.si. I feel Slovenia.
0: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zuanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zuanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
2: Želite v popolnem miru in sproščeno priti do kopališč v Gradežu in Limjanu? Izberite morsko pot, ukrcajte se na Delfino Verde. Pomorska povezava Trst, Gradež, Linjano in nazaj. Vozi vsak dan, razen ob ponedeljkih, od 25. aprila do 4. oktobra. Seboj lahko vzamete tudi kolo za nepozaben izlet. Vstopnice lahko kupite prek spleta ali neposredno na krovu. Storitev je brez rezervacije. Za vse informacije o voznem redu in cenah obiščite spletno stran delfinoverde.it.

0: aspettiamo a Jesolo in un posto dove i bambini si divertono e... i genitori tornano bambini. Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
1: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
2: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più, trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
1: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
2: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
1: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zoanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni.

0: agevolazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zuanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
1: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anche io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
2: Sporco ostinato, se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi, Cisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo, case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Cisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 4121. Cisto, come non lo hai mai visto?

0: Buonasera da Daniele Ubaldi, toni trionfanti per il presidente degli Stati Uniti Trump che appena arrivato a Evian in Francia per il G7 commenta l'imminente accordo con l'Iran e la riapertura dello stretto di Hormuz. Pronti alla missione di sminamento, ha dichiarato già il padrone di casa, il presidente francese Macron, con la partecipazione di inglesi, francesi, olandesi e italiani. E si terrà a Ginevra venerdì prossimo la cerimonia per la firma dell'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran. Si tratta di un'intesa liminare che prevede il cessate il fuoco per 60 giorni su tutti i fronti, la riapertura dello stretto di Hormuz e la revoca del blocco navale americano, rinviato invece a colloqui successivi la più spinosa questione del dossier nucleare iraniano. Continuano le indagini e le ricerche sulle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila. Secondo quanto trapela, nella stanza occupata dalle ragazze sarebbero stati rinvenuti bigliettini con appunti da decifrare che fanno propendere per l'ipotesi di un allontanamento volontario pianificato da tempo. Sotto esame anche le chat sui telefoni delle due adolescenti. La procura di Sulmona avrebbe comunque aperto un fascicolo per abbandono di minori nei confronti dei responsabili della struttura.
1: L'economia.
0: Apriamo con una notizia da poco confermata dopo il tavolo al Mimit. La multinazionale svedese Electrolux ha dato disponibilità a sospendere per 50 giorni le chiusure degli impianti produttivi e il piano, che prevede circa 1700 esuberi su territorio nazionale, pari a oltre il 40% della forza lavoro del gruppo in Italia. Le borse intanto brindano all'accordo siglato tra Stati Uniti e Iran. Milano, in linea con le altre piazze europee, chiude in progresso dello 0,7%. In forte calo le quotazioni internazionali degli energetici. Il prezzo del petrolio, il Brent, è sceso a $82,7 al barile. In calo anche il prezzo del gas. In discesa anche lo spread coi titoli tedeschi, poco sopra quota 70. E parlando all'assemblea di Confindustria a Varese, il presidente Emanuele Orsini plaude al segnale positivo del mercato e auspica che l'accordo vada a termine venerdì. Sentiamo.
2: Sappiamo benissimo quanto lo stretto di Hormuz impattava sui costi dell'energia. Ci vorrà un po' di tempo ovviamente a riprendere tutti i flussi. Ci auguriamo che venerdì questo accordo venga siglato e firmato, perché sicuramente vuol dire comunque ripristinare insomma quella parte del mondo che per noi era importante, che comunque colpisce e tocca tante produzioni, perché sappiamo benissimo che il primo problema per l'Italia è uno dei più importanti, è quello dell'energia.
0: Ad aprile il debito delle amministrazioni pubbliche è diminuito di 2,9 miliardi sul mese precedente, pari a 3.155 miliardi, è quanto emerge dal rapporto di Banca Italia su fabbisogno e debito. Le entrate tributarie ad aprile sono state pari a 44 miliardi, in aumento del 5% sullo stesso mese dell'anno precedente. Nei primi quattro mesi del 2026 l'incremento è stato pari a 173 miliardi, più 1,8% rispetto al primo quadrimestre 2025. Al via il collocamento del BTP Italia SI, il nuovo titolo di Stato indicizzato all'inflazione e riservato ai piccoli risparmiatori. Nella prima giornata di collocamento ha raccolto ordini per un totale di 3,176 miliardi a fronte di oltre 94.000 contratti sottoscritti. Il tasso annuo minimo garantito è all'1,60%, a cui si aggiunge la rivalutazione legata all'andamento dei prezzi e un premio fedeltà dello 0,6%. Il collocamento termina venerdì, salvo chiusura anticipata. The Fork passa da TripAdvisor ad American Express. Il colosso statunitense dei pagamenti acquisterà la piattaforma online di prenotazione dei ristoranti per un corrispettivo di 700 milioni di dollari. L'obiettivo dell'acquisizione, spiega Amex in una nota, è rafforzare la propria offerta nel settore della ristorazione in Europa. Ed è tutto, a più tardi.

0: controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
1: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
0: Suzuki.
2: Vieni a scoprirla da Dream Motors a Staranzano, sulla statale Monfalcone Grado.
3: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla De Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
4: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
5: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: spiagge, mari e venti. Il bollettino nautico del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
1: Buongiorno a tutti. Per quanto riguarda la costa, in generale appunto avremo belle giornate oggi, domani e dopodomani, specie appunto nella prima parte della giornata e in serata. E oggi infatti rimarrà cielo in prevalenza poco nuvoloso o al più variabile, e la bora moderata che sta soffiando tenderà a calare nel pomeriggio. Non si esclude però nel pomeriggio proprio l'arrivo di alcuni rovesci e temporali sviluppati sulla fascia prealpina, che potrebbero appunto spostarsi verso la costa, e alcuni di questi temporali potrebbero essere localmente forti. Si raggiungeranno oggi massima attorno ai 24-26 gradi. Domani una situazione simile, cielo sereno, poco nuvoloso, brezza, e massime leggermente in rialzo rispetto a oggi, attorno ai 25-28 gradi, minime invece attorno ai 17-21 gradi. Anche domani medesimo appunto meccanismo rispetto come oggi, cioè ci sarà di nuovo la possibilità di qualche rovescio, qualche temporale che possa giungere verso la pianura e la costa partendo dalla fascia prealpina. Tuttavia, rispetto ad oggi, domani la probabilità di temporali forti sarà decisamente minore sulla costa. Buona giornata a tutti.
0: Il bollettino nautico spiagge, mari e venti vi è stato offerto da
2: Ocean Marine. È una marina situata in una posizione strategica, riparata e con un comodo parcheggio.
3: Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno dell'Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive.
2: Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti.
3: Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità, ambiente, UNI-EN ISO.
2: Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
0: Punto Zero FM.

0: Io mi ricordo ancora quella mattina quando ho deciso di diventare un'infermiera. Mi sono guardata allo specchio, ti ho vista e ho pensato: io scelgo te. Scegliere di esserci. Scegliere di prendersi cura degli altri. Oggi quella scelta può diventare anche la tua. La Regione sostiene il tuo impegno. 3.300 euro all'anno per ogni studente meritevole. Un aiuto concreto durante gli studi. Un investimento sul futuro. Un contributo per la salute di tutti. Corso di laurea in infermieristica. Io scelgo te. Scopri di più su regione.fvg.it.
1: Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
2: Torna la notte romantica nei borghi più belli d'Italia in Friuli Venezia Giulia. Dal 19 al 25 giugno, cene sotto le stelle e concerti gratuiti davanti ai più bei monumenti e nelle piazze più amate della regione. Vi aspettiamo a Clauiano, Fagagna, Gradisca di Sonso, Palmanova, Sappada, Strassoldo e Venzone, con gran finale a Cividale del Friuli. Tanta bella musica, omaggi a Ennio Morricone, Ornella Vanoni e Lucio Dalla, ma anche Sconcerto d'Amore, le dive e i mascalzoni dello swing e visite immersive speciali a Sappada e Venzone. I borghi più belli d'Italia in Friuli Venezia Giulia. La bellezza a due passi da casa. Tutte le info su borghibellifvg.it.
3: Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento. Parti con Ryanair, volo diretto da Trieste Airport a Brindisi e prenota in uno dei Caroli Hotels. A Gallipoli, nel magico Eco Resort Le Sirenè, il mozzafiatto Bella Vista Club e il friendly Jolly Park Hotel. A Santa Maria di Leuca, il mitico Hotel Terminal e l'ottocentesca Villa La Meridiana. Vivrai un'estate magica tra spiagge bianche, acque turchesi e la gustosissima cucina salentina. Prenota subito la tua vacanza da sogno su carolihotels.com. Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento.
4: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Siete invitati alla 44esima edizione del Festival del Merletto di Idria. Dal 19 al 21 giugno, a Idria, Slovenia, mostre innovative, gara di merletto a tombolo, fiera dell'artigianato locale, un ricco programma musicale e un'eccellente offerta gastronomica. Tutto questo è un ottimo motivo per venire a trovarci. Scoprite il patrimonio UNESCO e lasciatevi incantare dalla magia del merletto di Idria, in tutta la sua bellezza. Maggiori informazioni su visit.idria.si. I feel Slovenia.
1: Arriva giugno! Nei boschi della Val Saisera torna a risuonare la musica del Festival Risonanze. Dal 19 al 21 giugno, a Malborghetto Valbruna, concerti e emozioni tra gli straordinari abeti di risonanza. Musica, natura, incontri e attività outdoor per vivere il suono là dove nasce. Scopri di più su risonanzefestival.com. Malborghetto Valbruna. Talento naturale.
2: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3, yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei, ti starò vicino come non ho fatto mai, rallenteremo il passo se camminerò veloce, parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce, giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46, se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito, ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

0: tutto.
1: Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderai.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

0: Buonasera da Marco Mancini. La firma del memorandum Stati Uniti-Iran in programma venerdì tiene banco al G7 di Evian, dove il presidente francese Macron, facendo gli onori di casa, lancia già la missione per sminare lo stretto di Hormuz. Trump mostra grande ottimismo, ma rimangono diversi nodi da sciogliere. Daniela Ubaldi.
1: Pronti per la missione di sminamento dello stretto di Hormuz. Nessuna esitazione da parte del presidente francese Macron, padrone di casa, Yvan Le Pen, che blindatissima ospita il G7 sul lago di Lemano, mentre sui tavoli di lavoro rimbalza la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran prevista per venerdì a Ginevra. La Francia e la Gran Bretagna sono pronte a prendere la testa di una missione nello stretto di Hormuz con il sostegno di Olanda e Italia, spiega in un'intervista il presidente francese. Intanto il presidente americano Trump, fresco di festeggiamento per il suo 80° compleanno, sfoggia ottimismo all'arrivo a Evian nel pomeriggio. Lo stretto di Hormuz sarà completamente aperto venerdì, assicura. Lo stesso presidente potrebbe anche essere presente alla cerimonia di firma venerdì in Svizzera, dove finora è previsto il vicepresidente J.D. Vance, che dice di aspettarsi da parte iraniana Galibaf o Arakchi. Intanto si muovono le prime petroliere a Hormuz, ma tra i nodi dell'intesa, che prevede un cessate il fuoco e un rinvio della trattativa sull'uranio iraniano, lo stretto rimane un rebus. Trump sostiene che non ci sarà alcun pedaggio, mentre Teheran parla di tariffe dopo i primi 60 giorni.
0: Le borse brindano all'accordo. Milano, in linea con le altre piazze europee, chiude in progresso dello 0,7%, in forte calo le quotazioni internazionali degli energetici. Il prezzo del petrolio Brent è sceso a $82,7 al barile, in calo anche il prezzo del gas. Il presidente palestinese Abu Mazen ha annunciato che le elezioni presidenziali nei territori si terranno all'inizio del 2027. Il decreto però non specifica la data esatta. A novembre del 27 si terranno invece le elezioni legislative. Abu Mazen, 90 anni, è presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese dal 2005 come successore di Yasser Arafat. Raid russi sull'Ucraina, almeno 11 morti, in fiamme la cattedrale della Dormizione a Kiev, patrimonio dell'UNESCO, ma Mosca respinge ogni responsabilità. Nicola Compagnone.
2: E botta e risposta tra Kiev e Mosca sulle responsabilità del raid che ha colpito la cattedrale ortodossa della Dormizione, uno dei massimi simboli della cristianità nel paese e patrimonio UNESCO. Atto deliberato di Mosca, denuncia il presidente ucraino Zelensky, ma il Cremlino nega ogni tipo di responsabilità. Il sito non è presente nella lista degli obiettivi colpiti diffusa dal Ministero della Difesa. Anzi, la Russia punta il dito su un missile americano Patriot in dotazione alla contraerea ucraina che avrebbe avuto un malfunzionamento. I raid della notte, che hanno colpito anche la Casa della Musica a Dnipro, hanno provocato 11 morti e 53 feriti e sono arrivati poche ore dopo la telefonata tra Zelensky e Trump e quella tra Putin e il presidente americano nel giorno del suo compleanno ieri. La situazione in Ucraina è anche al centro del G7. Kiev oggi è più forte e Mosca non è mai stata così debole, le parole della presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen.
0: La multinazionale svedese Electrolux ha dato disponibilità a sospendere per 50 giorni le chiusure degli impianti produttivi e un draconiano piano che prevede circa 1700 esuberi sul territorio nazionale, pari a oltre il 40% della forza lavoro del gruppo in Italia. La conferma è arrivata dai sindacati che partecipano al tavolo presso il Ministero delle Imprese. La vicenda dell'insegnante 53enne uccisa dal nipote in Veneto, ancora molti interrogativi cui gli inquirenti cercano di dare una risposta. Davide Camera.
3: La procura di Pordenone ha una confessione, quella del nipote 17enne di Chiara Guerra, che ovviamente a questo punto esce dalla competenza e passa a quella dei magistrati del tribunale dei minorenni. Ma le domande sono tante. A parte il fatto che il corpo e l'arma del delitto non sono stati ancora trovati, si continua a scandagliare il canale Malguer. L'interrogativo più pesante è quello legato al movente. I carabinieri stanno ricostruendo una vicenda che sarebbe legata a un rancore per il podere di famiglia. La vittima, rimasta da sola, ne aveva una porzione molto ampia. Il ragazzo con i familiari viveva in una casa più piccola. Litigi continui, hanno raccontato agli investigatori sia vicini che amici, e un rimprovero avrebbe scatenato la furia omicida nel giovane, definito taciturno ma che nessuno associava a gesti violenti. Gli interrogativi poi riguardano il coltello con il quale si è anche ferito. Lo ha trovato sul momento o lo aveva già con sé? Circostanza che farebbe scattare la premeditazione. Deporrebbero in favore di questa ipotesi i tentativi di cancellare le tracce di sangue nella legnaia e di disfarsi del corpo gettandolo nel canale. Le telecamere di videosorveglianza aiuteranno certo sulla dinamica, ma alla procura serve altro.
0: Mondiali dalle 18 in campo, la Spagna opposta nel debutto a Capoverde. Alle 21 sarà la volta di Belgio-Egitto. Nella notte italiana si disputeranno Arabia Saudita-Uruguay e Iran-Nuova Zelanda. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona serata.

0: Fornitura di tutti i materiali per costruire e ristrutturare la vostra casa, dalle fondamenta al tetto. All'Edil Porfidi Trentina, a Prosecco, di fronte il deposito degli autobus.
1: Oh yes! Sta tornando il weekend più buono dell'estate! Dall'11 al 12 e dal 18 al 19 luglio arriva la festa del prosciutto di Sauris! Nel cuore del Friuli Venezia Giulia, Sauris si accende di musica, profumi e gusto autentico! Prosciutto di Sauris IGP appena affettato, formaggi tipici, la mitica Zeare Beer, mercatini, dolci, frutti di bosco e tante specialità da scoprire! E poi, visite guidate tra prosciuttifici e birrifici, tra montagne spettacolari e tutta la magia di Sauris. Festa del prosciutto di Sauris, dove il gusto incontra la tradizione. Scopri il programma su sauris.org/eventi.
2: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.
3: Sei pronto per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Tropicarium Park a Jesolo ti aspetta con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.

0: ufficiale. Ha aperto a Pordenone Garden Anna. 70 anni di passione e competenza nel mondo delle piante per offrirti il meglio per casa, orto e giardino. Cerchi qualità, varietà uniche e consigli pratici per far crescere al meglio il tuo verde? Qui trovi professionisti pronti ad aiutarti, che tu abbia un balcone o un grande giardino. Garden Anna è in via Nuova di Corva 79 a Pordenone. Aperto tutti i giorni, anche la domenica. Seguici sui social. Garden Anna, il nuovo punto vendita per chi ama circondarsi di natura.
1: Benvenuti all'hotel Riva Palace, il luogo dove il comfort incontra l'eleganza.
2: Situato lungo le rive della laguna di Grado, vi accoglie con camere spaziose e arredate con gusto, dove ogni dettaglio è curato con passione.
1: E cosa dire dell'area benessere? Piscina interna, sauna e idromassaggi rigeneranti vi attendono per un completo relax.
2: La colazione a buffet vi delizierà con prodotti golosi e per gli amanti del mare, la spiaggia è a pochi passi.
1: Prenotate ora il vostro soggiorno al Riva Palace Hotel. Visitate il nostro sito rivapalace.it.
2: Riva Palace Hotel, dove la vacanza è relax.
3: Vuoi raggiungere le località balneari di Trieste senza problemi di parcheggio, godendo della vista del golfo? Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Sistiana via Portovivo, Barcola, Topolini, Grignano è attivo tutti i giorni dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Per tutte le informazioni su orari, tariffe e fermate on demand, visita il sito web delfinoverde.it.
4: Vuoi sentire meglio? Vuoi sentire meglio? Oggi puoi con i nuovi occhiali acustici Nuance. Vivi la tua vita sentendo bene con il nuovo dispositivo acustico invisibile. Da Ottica Journal Photo in Piazza della Borsa 8 a Trieste, adesso con il 30% di sconto.
5: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: spalancati.
1: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA, Friuli Venezia Giulia.
2: Buon pomeriggio, benvenuti all'appuntamento con il meteo di Firenze Giulia. In collegamento con l'app, sto Francesco Sione. Francesco, com'è stazione meteo?
3: Buon pomeriggio, andiamo verso una situazione anticiclonica e stabile in generale. Tuttavia ancora oggi e domani potremo avere appunto qualche breve disturbo in quota che favorirà ancora dell'instabilità, specie sulla zona montana. Oggi pomeriggio quindi ancora la possibilità di qualche rovescio o qualche temporale che possa svilupparsi dalla zona montana e in seguito spostarsi verso la pianura e verso la costa. In tal modo qualche temporale potrà essere localmente più forte, sebbene appunto la situazione sia ancora incerta anche a pochissime ore. Domani una giornata complessivamente simile a quella di oggi, ancora cielo sereno poco nuvoloso su buona parte del territorio regionale, nel pomeriggio qualche nube pomeridiana e anche domani come oggi la possibilità di qualche rovescio o qualche temporale in sviluppo dalla zona montana e che in seguito possa interessare pianura e costa. Tuttavia domani la probabilità di temporali forti sarà minore rispetto a oggi. Domani ulteriore aumento delle massime, arriveremo in pianura tra i 28 e i 31 gradi, sulla costa tra i 25 e i 28, avremo comunque sempre sulla costa 20 di brezza nel pomeriggio. Mercoledì e giovedì ulteriore aumento delle temperature con tempo stabile.
2: Perfetto, rimanete sempre collegati con Radio Punto Zero.
4: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
5: State ascoltando Verano Latino.

State ascoltando Verano Latino con Joe DJ.

0: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
1: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anche io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
0: Cammina sulle orme di Sant'Antonio.

0: Il Cammino di Sant'Antonio unisce il santuario di Gemona del Friuli alla Basilica di Padova attraversando borghi antichi, paesaggi naturali e luoghi d'arte tra tradizioni e sapori di un tempo. Un viaggio di fede, storia e scoperta da vivere passo dopo passo. Scopri il cammino su camminodisant'antonio.it.
1: Torna la notte romantica nei borghi più belli d'Italia, in Friuli Venezia Giulia. Dal 19 al 25 giugno, cene sotto le stelle e concerti gratuiti davanti ai più bei monumenti e nelle piazze più amate della regione. Vi aspettiamo a Cordovado, Poffabro, Polcenigo, Sesto al Reghena, Spilimbergo e Valvasone. Tanta bella musica, danza e performance tra Valerio Scanu, Compagnia Area, Microband, Amber Trio, omaggio a Ornella Vanoni, il teatro acrobatico dei Black Blues Brothers. I borghi più belli d'Italia in Friuli Venezia Giulia. La bellezza a due passi da casa. Tutte le info su borghibellifvg.it.
2: Dopo 30 anni torna al Teatro Verdi Trieste il grande mito greco in opera, l'Electra di Strauss, un oceano di suono in un allestimento senza precedenti, tra grande sinfonismo e taglio cinematografico, dal 19 al 28 giugno. Scopri di più su teatroverdi-trieste.com.

0: Želite brez prometa in v miru priti do Sesljana, Devina in Tržiča, ob tem pa uživati v pogledu na Tržaški zaliv? Izberite Morsko pot, ukrcajte se na Delfino Verde. Pomorska povezava Trst Tržič prek Sesljana in Devina. Vozi vsak dan od 31. maja do 20. septembra. Samo je lahko vzamete tudi kolo za nepozaben izlet. Vstopnice lahko kupite preko spleta ali neposredno na krovu. Storitev je brez rezervacije. Za vse informacije o voznem redu in cenah obiščite spletno stran delfinoverde.it.
1: A Pordenone, l'arte si scopre passo dopo passo con l'Open Days il Pordenone. Ogni ultima domenica del mese fino a settembre, tre chiese dei borghi cittadini aprono le porte con visite guidate gratuite sulle tracce di Antonio De Sacchis. Sant'Ulderico a Villanova, Santi Ruperto e Leonardo a Valle Noncello e San Lorenzo Martire a Rorai Grande. Visite alle 14.30, 15.30 e 16.30, senza prenotazione. Info su pordenonecapitale2027.it o visiteguidatepn@gmail.com.
2: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla de Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 21 e 16 minuti.
2: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che sei

A volte dirsi ti amo è più finto di un dai ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui. E non ci credo, i tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore. Da quando hai buttato le Barbie per giocare con le persone.

0: Da sfreddo ogni pausa diventa più buona.
1: Scopri il nostro panino di Trieste con cotto caldo, senape e crème. Oppure farciscilo a tuo piacere con porchetta arrosta, speck cotto o prosciutto crudo e burrata.
0: Preferisci qualcosa di pronto? Ti aspettano piatti caldi e freddi da gustare anche da asporto.
1: Vieni a trovarci, Salumeria Spreddo, in via Cesare Battisti 1, da lunedì al sabato dalle 8 alle 19.30.
0: Cotto e Company Spreddo, in via Giarizzole 37, da lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 14. Spreddo, a Trieste, il gusto autentico della tradizione. E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
2: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.

0: Vuoi raggiungere Sistiana, Duino e Monfalcone in tranquillità senza traffico, godendo della vista del Golfo di Trieste? Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Monfalcone via Sistiana e Duino è attivo tutti i giorni dal 31 maggio al 20 settembre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
1: Arriva giugno, nei boschi della Val Saisera torna a risuonare la musica del Festival Risonanze. Dal 19 al 21 giugno, a Malborghetto Valbruna, concerti e emozioni tra gli straordinari abeti di risonanza. Musica, natura, incontri e attività outdoor per vivere il suono là dove nasce. Scopri di più su risonanzefestival.com. Malborghetto Valbruna, talento naturale.
2: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

sempre uguali. Tu Giacca Armanio, le firme sui muri, tu i capi firmati. Giochiamo al gioco delle differenze sociali, giochiamo al gioco delle differenze sociali. Tu i viaggi regali, le fedi nuziali, noi al massimo a scambiarci le fedine penali. Giochiamo al gioco delle differenze sociali, giochiamo al

0: Vuoi raggiungere le località balneari di Grado e Lignano in totale relax? Scegli la strada del mare. Sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Grado-Lignano e ritorno è attivo tutti i giorni, esclusi i lunedì, dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
1: Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sugli 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
2: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.

0: inizieremo dalla numero 10 proprio con l'ultima, la quarta nuova entrata della settimana.
1: Tempo 1 House Selection, la classifica Deep, Soulful and Classic House con Mr. Jake.
2: Just in time. Radio Orologio.
3: Sono le 22 e 23 minuti.
4: Da sfreddo ogni pausa diventa più buona.
5: Scopri il nostro panino di Trieste con cotto caldo, senape e crem. Oppure farciscilo a tuo piacere con porchetta arrosta, speck cotto o prosciutto crudo e burrata.
4: Preferisci qualcosa di pronto? Ti aspettano piatti caldi e freddi da gustare anche da asporto.
5: Vieni a trovarci, Salumeria Spreddo, in via Cesare Battisti 1, da lunedì al sabato dalle 8 alle 19.30.
4: Cotto e Company Spreddo, in via Giarizzole 37, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 14. Spreddo, a Trieste, il gusto autentico della tradizione.
6: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warmbad Villak. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warmbad a Warmbad Villak. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warmbad Villak. Prenotatevi online per un accesso garantito su kernthenterme.com.

versione original mix per F di F Italy stabile numero 9 in Central Selection. Andiamo subito a congelare anche l'ottava posizione, rimane ferma lì come 7 giorni fa DJ PP e sarebbe Giuseppe, credo di

altri sono sconosciuti proprio perché non è un genere commerciale. Central Selection è fatta di generi e suoni che nascono proprio da ricerche di emozioni e sensazioni del campo internazionale. Questo era DJ Pippi, Willy Graff, Anderson Points, Universal Language, numero 8 in Central Selection. Questa, signori, è la numero 7.

Soulful House, un genere di musica dance nato a Chicago nella seconda metà degli anni Ottanta come sottogenere della musica house, più lenta, melodica, e incorpora al suo interno anche influenze soul, jazz e funk. In genere le tracce Soulful House sono caratterizzate da tappeti di tastiere che danno un suono profondo simile a quelli usati nella chill out e nella lounge. Signori,

0: aprile 2026. È arrivato il momento di effettuare la sosta, ma questa sarà l'ultima. E poi ci butteremo, ci tufferemo nei primi 5 della classe. Inizieremo dal numero 5, dunque in salita rispetto a 7 giorni fa, per Jordi Cabrera. Let's try again.
1: 101 House Selection, la classifica deep, soulful and classic house con Mr. Jake.
2: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
3: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
2: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
3: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Piccina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
4: A Pordenone, l'arte si scopre passo dopo passo con l'Open Days il Pordenone. Ogni ultima domenica del mese fino a settembre, tre chiese dei borghi cittadini aprono le porte con visite guidate gratuite sulle tracce di Antonio De Sacchis. Sant'Ulderico a Villanova, Sant'Iruperto e Leonardo a Valle Noncello e San Lorenzo Martire a Rorai Grande. Visite alle 14.30, 15.30 e 16.30, senza prenotazione. Info su Pordenone Capitale 2027.it o visite guidate pn@gmail.com.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 23 e 2 minuti.
2: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.

0: Radio Punto Zero vi presenta Sciroppo di Trap con Joe DJ.
1: Tu ce l'hai con me, io ce l'ho con me. Penso ancora senza rap.

Siroppo di Trap con Joe DJ.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 23 e 14 minuti.
2: State ascoltando Sciroppo di Trap con Joe DJ.

Guarda come cazzo fletto, doppio passo Michael Jackson. Troia, vengo dal futuro, come motherfucking Jetson. Rockstar, Troia, sì come Marilyn Manson. Faccio cose non ci penso.

Ogni giorno faccio festa, come fosse il primo maggio. Non ti è arrivato il messaggio, il sughetto so che è buon assaggio. Fumo un joint e faccio un viaggio. Trap shit, fatti l'abbonamento.

0: entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. You Me è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto You Me, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo You Me Design Place Hotel in via Mazzini 3. youmehotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
1: Arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sugli 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
2: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

Vuoi sentire meglio? Vuoi sentire meglio? Oggi puoi con i nuovi occhiali acustici Nuance. Vivi la tua vita sentendo bene con il nuovo dispositivo acustico invisibile. Da Ottica Journal Photo in Piazza della Borsa 8 a Trieste, adesso con il 30% di sconto.

Mentre è trappo. State ascoltando Sciroppo di Trap con Joe DJ.

così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E

letto le chiedevo come mai non esci. Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.